passione, se sono matta io. Non è che voglia litigare, ma come l'impressione di non potermi controllare.

come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

Se conosci la gastronomia e vuoi una nuova prospettiva di lavoro, vieni da Penny. Stiamo cercando addetti al Banco Gastronomia Servita e Punto Caldo in tanti Penny d'Italia. Se sei interessato, manda la tua candidatura a specialistafreschi@penny.it. Da Penny il lavoro è a portata di mano.

ambiente, sostenibilità, sport, cultura e sana alimentazione. Sondaggi tra i clienti Penny e collegamenti in diretta dei grandi eventi. Ascoltaci anche da casa sul sito penny.it e scrivici su WhatsApp al numero 345-4530-423. Penny FM, Penny FM, la prima radio in store in diretta. Sono da Penny.

0: Billie Eilish, Birds of a Feather su Penny FM.
1: I prezzi shock di Penny.
0: Pronti a partire, iniziare la nostra mattinata con le offerte shock di Penny. Pensiamo alla colazione, a bere qualcosa di digeribile che faccia bene al nostro intestino. Eccolo qua, kefir da bere Welles in gusti assortiti che trovate nella bottiglia da 480 grammi che da Penny, grazie alle offerte shock, trovate in sconto del 20%. Tra i tanti benefici del kefir, beh, intanto è una buona fonte di calcio, fosforo e vitamine del gruppo B e poi può aumentare il senso di sazietà, risultando proprio utile come spuntino, ma soprattutto, attenzione, è più digeribile del latte per molte persone perché contiene meno lattosio, poi fornisce anche proteine di alta qualità. Insomma, in un'unica bevanda tanti benefici per il nostro organismo per iniziare bene la nostra giornata. Allora, da Penny, in questo caso con le nostre offerte shock, kefir da bere Welles in gusti assortiti, confezione, in questo caso anzi la bottiglia da 480 grammi è in sconto del 20% a soli 99 centesimi. Potete fare la scorta e potete fare la scorta da mettere in frigorifero. Intanto in tutti i Penny d'Italia, John Legend. Girl, I'm in love with you.

0: John Legend, Ordinary People, 8 e 19 in tutti i Penny d'Italia.
1: Le offerte che trovi solo da Penny.
0: Ordinary people, persone ordinarie, persone di un certo tipo che in questo caso fanno la spesa da Penny. C'è lo speciale voglia di griglia. Cosa abbiamo voglia allora di mettere in questo caso sulla griglia? Ah, del buon formaggio, ne ho parlato prima, da abbinare alle nostre zucchine, scamorza bianca e scamorza affumicata Valbontale. Facciamo a fettine da 2 cm l'una, mettiamo sulla nostra griglia e quando vediamo le famose striscioline, le famose righe della griglia sul nostro formaggio, sono pronte. Scamorza bianca affumicata Valbontine, sconto con Penny Card e con lo speciale voglia di griglia 1,99 euro, e dopo ci premiamo con un buon gelato Snickers e Bounty Ice Cream Bar, il primo con caramello e burro d'arachidi, il secondo con tanto buon cocco. Snickers e Bounty Ice Cream Bar, confezione ognuno da 6 pezzi, in sconto 2,99 euro.
1: Gli speciali di Penny. Grigliata.

Un benvenuto ai nostri clienti, mi chiamo Marcello Caldarella, responsabile della comunicazione per Penn Italia. Desidero ringraziarvi perché scegliendoci contribuite a portare avanti iniziative di sostenibilità realizzate insieme a partner come Croce Rossa Italiana, Fondazione Progetto Arca e l'Associazione Italiana sulla Ricerca contro il Cancro, permettendoci di portare così valore nel territorio e supporto alle comunità in cui operiamo. Colgo inoltre l'occasione per ringraziare anche i miei colleghi in tutti i negozi d'Italia per l'ottimo lavoro di ogni giorno e per essere continuamente ambasciatori della nostra azienda.

Pagapenny, il concorso da favola pensato per te e per le tue spese. Con almeno 35 euro di spesa con Penny Card puoi vincere ogni mese un premio da 1000 euro. Più spese fai, più possibilità hai di vincere. Dunque, prepara la tua Penny Card, corri da Penny, fai almeno 35 euro di spesa e potresti essere tu uno dei 5 fortunati vincitori. Ogni mese un premio diverso. Concorso Pagapenny, la spesa che ti paga le spese. Scopri di più su penny.it.

0: Cabriolet Panorama The Colors su Penny FM alle 8:31 in tutti i Penny d'Italia. Ancora buongiorno e buoni acquisti da Tommaso Stabilini, soprattutto buona estate. Riscopriamo la storia dello sport attraverso i suoi protagonisti, il cosiddetto fenomeno del calcio. Ce lo racconta Beppe Cogliandro nella nuova puntata di Golosi di Sport.
1: Golosi di Sport, tra storia e attualità, con Beppe Cogliandro.
2: Calcio in questa puntata di Golosi di Sport. Rendiamo omaggio a Ronaldo, soprannominato Fenomeno, ex calciatore brasiliano con passaporto spagnolo, considerato un attaccante completo che sapeva abbinare alla velocità un ricco repertorio tecnico. Ronaldo con la nazionale brasiliana è diventato campione del mondo nel 1994 e nel 2002 e due volte campione sudamericano. È considerato uno dei migliori calciatori della storia, ospite di Fabio Fazio, la trasmissione televisiva Che Tempo Che Fa, racconta come è iniziata la sua avventura con il pallone tra i piedi.
3: La mia ambizione non è mai stata di essere il migliore. Ho cercato, attraverso il mio grande amore per il calcio, di essere meglio ogni giorno, ci provavo sempre di fare meglio le cose giocando a pallone. Ho lavorato tantissimo.
2: Ronaldo, dopo i successi in Brasile, ha debuttato nel calcio europeo indossando la maglia del PSV in Olanda e successivamente di Barcellona e Real Madrid in Spagna, mentre in Italia ha giocato nell'Inter e nel Milan. Nel corso della sua carriera ha segnato tanti gol con il piede sinistro, ma per arrivare a quel livello ha dovuto lavorare tanto.
3: Io, per esempio, ho fatto tantissimi gol con il sinistro, tirando di sinistro, e mi ricordo di aver visto un'intervista di Zico, che giocò anche nell'Udinese, e lui, anche lui non era bravo di sinistro, con la gamba sinistra, e lui si metteva davanti a un muro a cacciare di sinistra per ore e ore. Io l'ho visto quello, avevo lo stesso problema, ho iniziato a fare la stessa cosa, perciò ho migliorato tantissimo.
2: Il fenomeno ha vinto due volte il pallone d'oro nel 1997 e nel 2002 e tre edizioni del FIFA World Player of the Year. Conclusa la sua carriera agonistica in Brasile, Ronaldo ha iniziato quella di dirigente sportivo. Dopo il ritiro ha continuato a partecipare alle iniziative promosse dal programma delle Nazioni Unite per lo Sviluppo, del quale è ambasciatore, e ricorrentemente Ronaldo ritorna al suo passato.
3: Ogni tanto mi metto in internet a guardare i gol e le giocate che avevo fatto, anche perché adesso gioco molto più spesso a tennis che a calcio.
2: Grazie Ronaldo per tutte le emozioni che ci ha regalato. Ed è tutto per questa puntata di Golosi di Sport. Appuntamento alla prossima settimana.

0: Lady Gaga e Bruno Mars, Die With A Smile, alle 8.37 in tutti i piani d'Italia, c'è lo speciale pulizie.
1: Le offerte che trovi solo da Penny.
0: Fondamentale mettere un po' di ordine e direi anche un po' di colore nel nostro bagno. Si parte dal tappeto da bagno, colori assortiti, 50x90 cm, ideale per non bagnare in giro dopo aver fatto la doccia, mi raccomando. Speciale pulizie da Penny, tappeto da bagno in offerta promo 6,99 euro. Poi abbiniamo il colore del tappetino al colore, perché no, dei nostri asciugamani, ce li possiamo portare anche in spiaggia, in palestra, dovunque vogliate. 4 asciugamani in spugna, 50x90 cm, sempre 100% cotone, ovviamente in colori assortiti, scegliete il vostro preferito. Da Penny, speciale pulizie, 4 asciugamani in spugna, in offerta promo 8,99 euro.
1: Gli speciali di Penny. Se conosci la gastronomia e vuoi una nuova prospettiva di lavoro, vieni da Penny. Stiamo cercando addetti al banco gastronomia servita e punto caldo in tanti Penny d'Italia. Se sei interessato, manda la tua candidatura a specialistafreschi@penny.it. Da Penny il lavoro è a portata di mano.

Entra nel mondo Penny con la Penny Card. Sconti extra, raccolta punti e tante sorprese dedicate a te. Scarica l'app e sottoscrivi la tua Penny Card. Subito per te un buono sconto di benvenuto. Con Penny Card i vantaggi non finiscono mai.

A volte so, ti senti come non capissi. Sei andata via, come se andando punissi. Che non ci ha mai creduto, però in questo ti sbagli.

0: Ernia con Berlino su Penny Family, 8:45, è sempre estate. E allora cosa mettiamo adesso nel carrello?
1: Vivi l'estate con Penny.
0: Vivere l'estate con Penny, soprattutto grazie agli sconti, in questo caso mozzarella Val Bontà, confezione da 4 pezzi, per un totale di mezzo chilo in sconto del 20%. La mozzarella è fondamentale da avere nel nostro frigorifero, soprattutto d'estate, perché è fresca, ci piace, soprattutto magari per l'ora di pranzo, per restare leggeri. E allora un abbinamento originale per la nostra, vostra estate: zucchine marinate più mozzarella più limone. Zucchine che trovate da Penny ovviamente nel reparto ortofrutta, zucchine tagliate sottili e marinate con limone, olio e menta, e poi completiamo con scorza di limone grattugiata e ovviamente la nostra protagonista mozzarella Val Bontà. Val Bontà, nostro marchio che vi offre prodotti fatti solo con latte 100% italiano. Da Penny, mozzarella Val Bontà, mezzo chilo, 4 pezzi, in sconto del 20%. A soli 2,69 euro. Facciamone una bella scorta, che ci vuole per questa calda estate. Ancora buongiorno, buoni acquisti da Tommaso Stabilini. È venerdì 7 agosto 2026. Siamo in diretta live in tutti i Penny d'Italia fino alle ore 10, anche con la nostra grande musica. Ritmo della spesa che riparte da Ruffles Dick, Joe Stone. Questa è Just One Kiss.

0: Raffles Dick, Just On, Just One Kiss, quando sono le 8:49 in tutti i penny d'Italia. Attenzione, si riparte così.
1: Le offerte che trovi solo da Penny.
0: Olive e limoni, prepariamo una buona insalata estiva mediterranea, mozzarella, pomodorini gialli e rossi, olive, cetriolo, scorza e succo di limone, basilico fresco, origano e olio extravergine di oliva, un'insalata fresca, colorata, completa, perfetta per il vostro pranzo estivo. Accompagniamola questa bella insalata con magari del pane rustico, del pane tostato, quello che preferite. Allora, da Penny, tra gli ingredienti abbiamo detto di questa insalata le olive. Allora, olive bella di Cerignola e anche cocktail olive condite in offerta promo 1,99 euro. Poi i nostri limoni fondamentali da avere sempre, anche per un bicchiere di acqua e limone per rinfrescarci, mi raccomando, e per depurarci, perché ci depura anche il limone. In questo caso da Penny, limoni 1 chilo, prezzo promo 2,29 euro.

Un benvenuto ai nostri clienti, mi chiamo Marcello Caldarella, responsabile della comunicazione per Penny Italia. Desidero ringraziarvi perché scegliendoci contribuite a portare avanti iniziative di sostenibilità realizzate insieme a partner come Croce Rossa Italiana, Fondazione Progetto Arca e l'Associazione Italiana sulla Ricerca contro il Cancro, permettendoci di portare così valore nel territorio e supporto alle comunità in cui operiamo. Colgo inoltre l'occasione per ringraziare anche i miei colleghi in tutti i negozi d'Italia per l'ottimo lavoro di ogni giorno e per essere continuamente ambasciatori della nostra azienda.

Ehi, a pochi secondi dalle 9 in tutti i penny d'Italia. Ancora buongiorno, buoni acquisti da Tommaso Stabilini. Davvero un piacere poter accompagnare la vostra spesa in tutte le filiali penny. È venerdì 7 di agosto 2026. C'è già questo assaggio di weekend estivo. Mi auguro non faccia una battuta un po', troppo caldo in tutta Italia, anche se purtroppo oggi c'è bollino rosso un po' dovunque. Quindi mi raccomando, stiamo dentro i penny a fare la spesa, che si sta al freschissimo, non al fresco, al freschissimo. Allora, intanto vi ricordo che è ripartito il nostro concorso da favola Paga Penny fino al 9 di agosto, cioè fino a questa domenica, con Penny Card. Con 35 euro almeno di spesa potete essere uno dei fortunati 5 vincitori di 1000 euro in gift card da utilizzare per libri e materiale scolastico per i vostri ragazzi. E poi, sempre protagonista da Penny, la nostra food creator da milioni di follower, Benedetta Rossi. Seguitela anche su Instagram perché vedrete tanti contenuti che realizza per Penny. Da Penny è arrivato il suo nuovo libro, si chiama L'Orto Semplice, ci dà tanti consigli su come prendercene cura, anche trucchi. E se lo acquistate da Penny, L'Orto Semplice, avrete subito 5 euro di buono sconto da utilizzare sulla vostra prossima spesa. Anche in questo caso però fondamentale avere la Penny Card. Siamo pronti a ripartire in diretta fino alle 10 in tutti i penny d'Italia. Vi ricordo che c'è anche un numero WhatsApp per le vostre dediche, i vostri messaggi: 345 45 30 423. Si ritorna a cavallo tra gli anni 90 e 2000 con il nostro Disco Gold adesso. Let's

0: Disco Gold su Penny FM, George Michael dal 1998 con Outside, primo inedito che uscì della sua Greatest Hits, The Gentleman, The Best of George Michael, una canzone poi legata ad un momento particolare della sua vita, l'arresto, fine anni 90, e lui decise di di ripulire la sua immagine in realtà facendo questa canzone che affrontava proprio quello che era successo a fine degli anni 90 della sua vita, e insomma una canzone che ebbe un grandissimo successo in Gran Bretagna e anche in tanti altri paesi in Europa. Il nostro disco Gold proprio a cavallo tra gli anni 90 e 2000, George Michael con Outside, 6 minuti dopo le 9 in tutti i Penny d'Italia. Siamo pronti a ripartire perché da Penny trovate anche i prodotti sponsor.
1: Le offerte che trovi solo da Penny.
0: Cosa significa? Che per collezionare tutti i nostri piatti della tradizione, la nuova collezione di Penny, vi servono i punti. Per velocizzare questa collezione vi servono i prodotti sponsor. Da Penny, Crackers Tuck classico. A quanti di voi sarà capitato di mettere in borsa al volo una confezione di Tuck Crackers per quando arriva quell'anguorino magari a metà mattinata o nel pomeriggio? E allora da Penny, Crackers Tuck classico, una volta acquistato solo con Penny Card, vi dà 15 punti extra. Stesso discorso, stesso numero di punti anche per quanto riguarda la birra. Una birretta fresca con gli amici non può mancare d'estate. Da Penny, birra Corona extra, da bere insomma con la famosa scorzetta di lime o di limone. E allora da Penny completiamo sempre più velocemente la collezione della tradizione con i nostri piatti legati alle regioni d'Italia. Birra Corona extra, una volta acquistata, è un prodotto sponsor, vi dà 15 punti extra. We'll be right back.

Se conosci la gastronomia e vuoi una nuova prospettiva di lavoro, vieni da Penny. Stiamo cercando addetti al Banco Gastronomia Servita e Punto Caldo in tanti Penny d'Italia. Se sei interessato, manda la tua candidatura a specialistafreschi@penny.it. Da Penny il lavoro è a portata di mano.

Ascolta Penny FM, la radio di Penny, un programma in diretta con notizie di attualità, rubriche, interviste a cuochi e nutrizionisti, temi attuali su ambiente, sostenibilità, sport, cultura e sana alimentazione, sondaggi tra i clienti Penny e collegamenti in diretta dei grandi eventi. Ascoltaci anche da casa sul sito penny.it e scrivici su WhatsApp al numero 345-4530-423. Penny FM, Penny FM. La prima radio in store in diretta. Sono da Penny.

0: The Beach Boys con Kokomo, le 9:18 in tutti i piani d'Italia.
1: La frutta e verdura di Penny.
0: Tutta salute con la frutta e verdura di Penny. Oggi nel carrello mi piace mettere un colore davvero caldo, bello, il mio preferito, il rosso del pomodoro oblungo, che ovviamente è coltivato in Italia. Come preparate voi i pomodori, o meglio, che abbinamento fate? Ce lo dice in questo caso questa nostra cliente che ho avuto il piacere di intervistare. Pomodoro con un latticino interessante, non vi spoilerò niente. Sentiamo.
2: Le interviste di Penny FM.
3: Pomodoro stracciatella, quindi com'è il procedimento?
4: Pomodorini normali, fai saltare un pochino in padella e poi dopo, quando condisci, ci metti sulla stracciatella.
0: Il pomodoro con la stracciatella, ma il pomodoro oblungo in questo caso lo possiamo utilizzare per tante situazioni: il sugo, la pasta al pomodoro, la passata o per le conserve, la pizza. Possiamo farli anche ripieni, pomodori oblunghi, perché la forma lo permette, e sono dei pomodori con una polpa soda, pochi semi in questo caso. Sono veramente versatili in cucina. E allora, da Penny nel reparto ortofrutta, il più colorato, il più bello in assoluto che trovate all'entrata di tutti i Penny d'Italia, trovate pomodoro oblungo al chilo coltivato in Italia, offerta promo solo 1,49 euro. Ancora buongiorno e buon assaggio di weekend da Tommaso Stabilini. Buona estate, mi raccomando, rinfrescatevi sempre, idratatevi. Post Malone, Luke Combs, Guy Fawkes.

0: Post Malone, Luke Combs, Guy Fawkes in tutti i Penny d'Italia, pronti a ripartire ancora una volta dalla frutta estiva.
1: Le offerte che trovi solo da Penny.
0: Ebbene sì, tanta buona frutta di qualità, profumata, saporita, dolce, buonissima, buonissima, la trovate veramente qui da Penny nel reparto ortofrutta. Allora, trovate le pesche e trovate anche le albicocche. Attenzione, albicocche tra i frutti più ricchi di beta-carotene, importante soprattutto per la nostra pelle, la nostra vista, poi contengono fibre e potassio e poi contribuiscono al funzionamento del sistema immunitario e della vista. E poi le pesche anche queste, buon contenuto di vitamina C e vitamina A, potassio, composti antiossidanti, e poi anche le pesche sono ricche di fibre. Allora perché no? Al posto di mangiarle separatamente ci facciamo una buona macedonia solo con, in questo caso, frutti di colore giallo, arancio, rosso, colori caldi. Allora, in questo caso, da Penny, pesche gialle coltivate in Italia, 1 kg 1,99 euro, e poi albicocche sempre coltivate in Italia, 1 kg, prezzo promo 2,79 euro.
1: Tuffati nell'estate di Penny.

0: Un benvenuto ai nostri clienti, mi chiamo Marcello Caldarella, responsabile della comunicazione per Penn Italia. Desidero ringraziarvi perché scegliendoci contribuite a portare avanti iniziative di sostenibilità realizzate insieme a partner come Croce Rossa Italiana, Fondazione Progetto Arca e l'Associazione Italiana sulla Ricerca contro il Cancro, permettendoci di portare così valore nel territorio e supporto alle comunità in cui operiamo. Colgo inoltre l'occasione per ringraziare anche i miei colleghi in tutti i negozi d'Italia per l'ottimo lavoro di ogni giorno e per essere continuamente ambasciatori della nostra azienda.
1: L'estate di Penny all'Acquapal di Riccione. Musica, relax e tanto divertimento. Tra piscine, onde, scivoli e trampolini, Penny c'è con la sua ruota della fortuna e tanto altro. Con Penny sei al centro dell'estate.

0: Patti Pravo con Un uomo semplice alle 9.30 in Tutti i Penny d'Italia. Ancora buoni acquisti da Tommaso Stabilini. Torna il nostro appuntamento quotidiano con l'Acqua Fan di Riccione. Noi che facciamo le nostre incursioni nel podcast Blue Rock Station di Frankie DJ, sentiamo di cosa abbiamo parlato ieri.
1: L'estate di Penny all'Acqua Fan di Riccione.
2: Ci colleghiamo perché abbiamo Tommy da tutti i supermercati Penny sparsi per l'Italia. Lui in realtà è in un posto molto fresco, non lo so se è fresco, di no, è a Vienna, vediamo di cosa ci occupiamo oggi. Ciao Tommy.
0: Buongiorno Frankie, buongiorno a tutti, buongiorno Aquafan. Io sono al fresco in uno studio adesso radiofonico, ma anche qua dove sono io, cioè a Vienna in Austria, ci sono un bel 37-38 gradi. Siamo freschi.
2: Oh!
0: Siamo freschi, sì. Anche qua. Io ero curioso di sapere com'è la temperatura dell'acqua ad Aquafan.
2: Allora aspetta, c'è una ragazza, puoi guardare con il tuo orologio, sì, quello lì che è te, sì, quello lì, questo tecnico qua, fa vedere, no, stringilo bene così prende la temperatura. Allora l'acqua è freschissima, 26 gradi, si sta benissimo.
0: Buono.
2: Ma so che tu hai qualche curiosità per il nostro pubblico.
0: Ma sì.
2: Cioè, vuoi togliere qualche curiosità?
0: Assolutamente sì, ho sentito che c'è una challenge, una sfida tra DJ tra poco, e quindi continuiamo a parlare di musica e del fatto che quest'anno Ticket One, tutti lo conosciamo, no? Prendiamo i biglietti per i concerti, ha detto che c'è stato un incremento di vendite di biglietti impressionante, cioè tantissime persone che vanno ai concerti, soprattutto d'estate. Concerto più bello della vostra vita, ultimo concerto al quale siete stati e il prossimo, quello che sognate ancora, di il cantante che sognate di vedere live e che ancora non avete visto.
2: Faccio rispondere seriamente da questi due ragazzi che ti presento. Come vi chiamate, ragazzi?
3: Edward.
4: Elena.
2: Di dove siete voi due? Siete una strana coppia, belli ma strani, eh?
4: Io italiana, di Pesaro.
2: Di Pesaro, e lui?
3: Di Francia.
2: Della Francia, hai capito, ti sei fatto il francesino, eh? Buon gustai, l'hai capito questo qui. Ha peccato, poi anche carino. Voi, qual è stato l'ultimo concerto che avete visto insieme?
3: YouTube.
2: Ah, beh, cavolo, buono, grande. Come sono stati?
3: È stato bello.
2: Qual erano le altre domande, Tommy? L'ultimo concerto, allora, e quello che vogliono vedere?
0: Sì, allora se c'è un artista che ancora sognate di vedere, che live non avete ancora visto, della serie prima o poi voglio andarlo a vedere, poi qual è stato finora il concerto più bello della vostra vita?
2: C'è un artista invece che vorresti vedere assolutamente e che sogni una volta di poterlo trovare vicino, magari di andarci anche col tuo fidanzato?
4: Jules, è francese.
2: Jules, beh, chiaro, ragazzi, chi non conosce Jules, fate un applauso a Jules, dai, cavolo.
4: È un rapper francese di Marsiglia.
2: Di cosa si occupa? Cioè, di cosa, che temi tratta? È uno che fa protesta, è uno che parla d'amore, è uno che racconta i sobborghi della città, o è uno che parla, che ne so, di problemi sociali?
4: Dipende, un po' tutto.
2: Un po' tutto, guarda, lo andrò a ascoltare perché mi hai incuriosito. Volevo sapere quel signore lì invece, se c'è un artista che non ha mai visto, che vorrebbe vedere.
5: Io volevo vedere gli 883.
2: Beh, ma quello lo trovi in giro, c'è ancora.
5: Viene a Pesaro.
2: Da te a casa a mangiare, no?
5: Cosa?
4: Oggi c'è un pubblico massiccio di Pesaro comunque.
2: Pesaro oggi va forte.
4: Popola.
2: Invece ha altri gusti, dai.
5: Io?
2: Sì.
5: Ho visto ieri sera la cosa lì, come si chiama?
2: La Brancale,
5: la Brancale, bravissima.
2: È l'idolo della Sissi, non parlare male della Brancale.
5: Bravissima, bravo tantissimo.
2: Poi tra l'altro, non so, avete mai visto?
5: L'altra volta a giugno.
2: È forte, io non l'ho mai vista dal vivo, però ho visto i filmati che aveva fatto la Sissi, e c'è un percussionista che lavora con lei, ma con quelle batterie elettroniche, molto da DJ, molto del nostro settore, e devo dire che è un fenomeno questo, cioè questo sarebbe da prendere, da portare,
4: sì, sì,
2: e da far lavorare all'Aquafan ogni giorno, perché faremo delle robe pazzesche. Bello, mi piace il tema di oggi. Tommy, ti sei soddisfatto? Tu quale concerto vorresti vedere che manca?
0: Allora, concerto che vorrei vedere, allora, forse Bruce Springsteen, però sono soddisfatto anche del mio ultimo, lo scorso novembre, per i 40 anni della loro carriera, i Simply Red.
2: Ah, pensavo ultimo il concerto di ultimo, no, dei Simply Red, bravissimi, cavolo. Tutta musica stilosa che continua a essere bellissima, e che a volte non sai, no? Sai meglio che uno di questi artisti che ha fatto così la storia continui a produrre musica, perché poi a rimanere al livello di quella che ha fatto non è facile. Però è anche vero che se no vai di S&P sempre,
0: c'è sempre
2: le canzoni, ma in quel caso
0: c'è sempre un po' il timore. Volevo chiudere con il tuo ultimo concerto, il concerto più bello della tua vita, i vostri.
2: Allora, io, beh, ne ho visti tanti di belli, devo dire che ho dei brividi quando penso al concerto, non è ultimo perché si sono sciolti da parecchi anni, dei Fugees a Milano. È stato bellissimo.
0: Bello.
2: C'era Lorraine Hill, c'era Wyclef John, c'era Pras.

0: A proposito di quel signore che aveva sentito Serena Brancale live recentemente, eccola, Serena Brancale levante Delia al mio paese, tormentone di quest'estate 2026, le 9:39. Nel frattempo noi ripartiamo da un altro tormentone.
1: Le offerte che trovi solo da Penny.
0: Uno dei nostri tormentoni estivi è lo speciale Voglia di Griglia, che torna sempre preciso e puntuale con, in questo caso, direttamente la griglia vi regaliamo, anzi in questo caso dovete acquistarla da Penny. BBQ braciere smaltato nero, griglia cromata, molto molto bello, molto compatto anche per fare delle grigliate non esagerate, magari a casa volete invitare qualche amico e avete la possibilità di farlo in maniera compatta. BBQ da 30 cm, in questo caso speciale Voglia di Griglia, offerta promo 9,99 euro. Poi nella griglia, per iniziare a, insomma, a cucinare, a cuocere tutto quello che mettete sulla vostra griglia, le verdure, il pollo, la carne, il pesce, tutto quanto, vi serve la carbonella, fondamentale carbone di legna Voglia di Griglia. Trovate la confezione addirittura da 3 kg, speciale Voglia di Griglia, 3,99 euro.
1: Gli speciali di Penny. Grigliata. Penny FM. Se conosci la gastronomia e vuoi una nuova prospettiva di lavoro, vieni da Penny. Stiamo cercando addetti al Banco Gastronomia Servita e Punto Caldo in tanti Penny d'Italia. Se sei interessato, manda la tua candidatura a specialistafreschi@penny.it. Da Penny il lavoro è a portata di mano.

Agapenny, il concorso da favola pensato per te e per le tue spese. Con almeno 35 euro di spesa con Penny Card puoi vincere ogni mese un premio da 1000 euro. Più spese fai, più possibilità hai di vincere. Dunque, prepara la tua Penny Card, corri da Penny, fai almeno 35 euro di spesa e potresti essere tu uno dei 5 fortunati vincitori. Ogni mese un premio diverso. Concorso Paga Penny, la spesa che ti paga le spese. Scopri di più su penny.it.

0: si chiama Here, bella canzone che ci porta alle 9:48 in tutti i penny d'Italia. Vi ricordo ancora una volta che è in corso il concorso da Favola Paga Penny fino al 9 di agosto, cioè fino a questa domenica, con Penny Card. Solo con Penny Card, facendo almeno 35 euro di spesa, potreste essere uno dei fortunati 5 vincitori di ben 1000 euro in gift card da utilizzare per libri e materiale scolastico, per far arrivare tra poco più di un mese i nostri ragazzi a scuola belli preparati con tutto ciò che gli serve da mettere ovviamente sul banco e per studiare. Concorso da Favola Paga Penny, la spesa che ti paga le spese.
1: Paga Penny, la spesa che ti paga le spese.

0: Giorgia con l'unica su Penny FM.
1: Le offerte che trovi solo da Penny.
0: Pronti a ripartire, lo facciamo da un contorno che è pronto in pochi minuti. Contorno grigliato, gli allegri sapori. Dentro trovate i peperoni, le melanzane, le zucchine. Tutto quanto in un'unica confezione da quasi mezzo chilo, 450 grammi. E allora, contorno estivo, veloce veloce. Contorno grigliato, gli allegri sapori. Confezione in sconto del 22% a solo 1,39 euro. Poi ci vuole anche un buon gelato. Salutare della nostra linea web. Gelato allo yogurt bianco o ai frutti di bosco ed è senza lattosio in questo caso, quindi anche per coloro che sono intolleranti lo possono serenamente acquistare e goderselo. Allora, da Penny, gelato allo yogurt Welles bianco e ai frutti di bosco senza lattosio, in ogni confezione ce ne sono 5 in sconto del 25% a soli 2,99 euro. Ancora buongiorno da Tommaso Stabilini, buoni acquisti in tutti i Penny d'Italia, quasi in chiusura del nostro Penny Insieme, ci avviciniamo alle 10 di questo venerdì mattina 7 di agosto, ma anche con La Camisa Negra, Juanes, bella canzone.

Un benvenuto ai nostri clienti, mi chiamo Marcello Caldarella, responsabile della comunicazione per Penn Italia. Desidero ringraziarvi perché scegliendoci contribuite a portare avanti iniziative di sostenibilità realizzate insieme a partner come Croce Rossa Italiana, Fondazione Progetto Arca e l'Associazione Italiana sulla Ricerca contro il Cancro, permettendoci di portare così valore nel territorio e supporto alle comunità in cui operiamo. Colgo inoltre l'occasione per ringraziare anche i miei colleghi in tutti i negozi d'Italia per l'ottimo lavoro di ogni giorno e per essere continuamente ambasciatori della nostra azienda.

0: Loi Gold ci porta una manciata di secondi dalle 10 in tutti i Penny d'Italia. Siamo arrivati in chiusura del nostro Penny Insieme, però al 345 4530 423 ci avete scritto un bel messaggio. Buongiorno, vorremmo fare gli auguri di buon compleanno al miglior caporeparto di Palermo, Vincenzo Caruso. Dai Mieghiu Gastro, sei il meglio, diciamo, una cosa del genere. Che bello, che bello. Mi raccomando, continuate a mandarci i vostri messaggi al 345 4530 423. Vi ricordo che intanto concorso da favola paga Penny fino al 9 di agosto, quindi fino a questa domenica. Mi raccomando, solo con Penny Card, con almeno 35 euro di spesa, potete essere uno dei fortunati 5 vincitori di ben 1000 euro in gift card da utilizzare per libri e materiale scolastico per i vostri ragazzi per quando torneranno a scuola. Concorso da favola paga Penny, la spesa che ti paga le spese. E poi attenzione, perché avete ancora un buono sconto da 7 euro legato al nostro marchio Le Specialità Cuor di Terra. Buono sconto in questo caso da 7 euro che potete utilizzare fino al 12 di agosto su una spesa di almeno 30 euro fatta sempre con Penny Card. Il fil rouge che lega tutto questo è la Penny Card, quindi mi raccomando, approfittatene, sottoscrivetela ancora una volta, ve lo ricordo, sul sito penny.it nella sezione Penny Card. Da Tommaso Stabilini è tutto, vi auguro una buona giornata, un buon weekend e una buona estate soprattutto. Noi ci risentiamo domattina puntuali a partire dalle 8 anche di sabato 8 di agosto, mi piace questo 8-8, e nel frattempo ovviamente buoni acquisti tutti i Penny d'Italia. Restate su Penny FM perché prosegue il ritmo della spesa.
1: Penny FM. Ascolta Penny FM, la radio di Penny, un programma in diretta con notizie di attualità, rubriche, interviste a cuochi e nutrizionisti, temi attuali su ambiente, sostenibilità, sport, cultura e sana alimentazione, sondaggi tra i clienti Penny e collegamenti in diretta dei grandi eventi. Ascoltaci anche da casa sul sito penny.it e scrivici su WhatsApp al numero 345 4530 423. Penny FM, Penny FM, la prima radio in store in diretta, solo da Penny.

0: Belli insieme, mix. Belli insieme, mix. I consigli dei nostri speaker.
1: Le offerte che trovi solo da Penny.
2: D'estate, complici i giorni di vacanza e le giornate lunghe, si fanno meglio e più a fondo le pulizie di casa. Da Penny c'è lo speciale pulizie che ci propone articoli per la pulizia e alcune cose utili anche per il riordino della casa. Mi soffermo presso il bagno, la stanza più importante da pulire. Qui ci dedichiamo alla nostra pulizia ed è bello farlo in un ambiente pulito e confortevole. Dopo averlo pulito per bene, piastrelle, rubinetti, vetrina della doccia, rendiamolo più bello con un tappeto. Grazie allo speciale pulizie trovate tappeti da bagno in colori assortiti al prezzo di 6,99 euro l'uno. Possiamo dare un tocco ancora più accogliente al nostro bagno mettendo degli asciugamani nuovi. Da Penny trovate i set da 4 asciugamani in spugna 100% cotone in colori assortiti al prezzo di 8,99 euro.
1: Gli speciali di Penny.

Se conosci la gastronomia e vuoi una nuova prospettiva di lavoro, vieni da Penny. Stiamo cercando addetti al Banco Gastronomia Servita e Punto Caldo in tanti Penny d'Italia. Se sei interessato, manda la tua candidatura a specialistafreschi@penny.it. Da Penny il lavoro è a portata di mano.

ambiente, sostenibilità, sport, cultura e sana alimentazione. Sondaggi tra i clienti Penny e collegamenti in diretta dei grandi eventi. Ascoltaci anche da casa sul sito penny.it e scrivici su WhatsApp al numero 345-4530-423. Penny FM. Penny FM, la prima radio in store in diretta. Sono da Penny.

0: la frutta e verdura di Penny.
1: Ora nel carrello mettiamo il colore verde dei kiwi. Kiwi che sono ricchi di benefici, tra le tante cose anche di potassio, minerale importante per la normale funzione muscolare e nervosa. Abbiamo avuto il piacere di intervistare la dottoressa Francesca Noli, nutrizionista, che ci parla anche di un altro beneficio molto importante.
2: Le interviste di Penny FM.
3: Il kiwi è un frutto che in particolare è molto ricco di vitamina C, quindi con un frutto medio possiamo già assicurarci il fabbisogno giornaliero di vitamina C. Poi è ricco anche di potassio, di vitamina E, di rame e di ferro.
1: Eccolo lì, il nostro potassio che torna, ma soprattutto la vitamina C che è fondamentale. A cosa li abbiniamo i kiwi per ottenere più benefici? Beh, di mattina uno yogurt greco o il kefir per avere proteine ad alto valore biologico e un maggior senso di sazietà. Ideale per colazione o, perché no, anche uno spuntino estivo. Kiwi li trovate nel reparto ortofrutta di Penny.
0: Frutta e verdura di Penny. Tutta salute!

0: che trovi solo da Penny.
1: Scopriamo insieme i prodotti di Penny e in particolare adesso vi porterei nel banco frutta e verdura, dove spiccano delle meravigliose olive Bella di Cerignola. Sono le più carnose e piacevoli da mangiare perché riempiono la bocca e sono molto buone. Troviamo anche il delizioso cocktail di olive condite, un altro modo di gustare le olive, entrambe adatte a degli aperitivi estivi. La confezione da 400 grammi di olive Bella di Cerignola e di cocktail di olive condite costa 1,99 euro. Molto estivi i limoni che possiamo usare per preparare delle limonate rinfrescanti. Io preparo la limonata con l'acqua frizzante e il succo di un limone intero. Adesso i limoni sono in offerta a 2,29 euro al chilo.
0: I prodotti del benessere di Penny.

Un benvenuto ai nostri clienti, mi chiamo Marcello Caldarella, responsabile della comunicazione per Penny Italia. Desidero ringraziarvi perché scegliendoci contribuite a portare avanti iniziative di sostenibilità realizzate insieme a partner come Croce Rossa Italiana, Fondazione Progetto Arca e l'Associazione Italiana sulla Ricerca contro il Cancro, permettendoci di portare così valore nel territorio e supporto alle comunità in cui operiamo. Colgo inoltre l'occasione per ringraziare anche i miei colleghi in tutti i negozi d'Italia per l'ottimo lavoro di ogni giorno e per essere continuamente ambasciatori della nostra azienda.

Ciao, sono Benedetta Rossi. Volevo dirvi che potete trovare il mio nuovo libro, L'Orto Semplice, anche da Penny. Quindi, se vi va di provare a fare l'orto e coltivare qualcosa con le vostre mani, anche solo sul terrazzo, questo libro magari vi può essere utile. Ci sentiamo prestissimo. Ciao!

0: prodotti del mese di Penny.
1: Il prodotto del mese è un vino che viene dalla Francia, precisamente dalla Borgogna, dove viene coltivato da oltre 2000 anni. Sentiamo quando bevete un calice di vino.
2: Penny FM lo ha chiesto a voi.
3: Tendenzialmente mi piace berlo in compagnia, con gli amici, a cena o per le occasioni speciali, però sì, assolutamente in compagnia.
1: E per tutti i vostri momenti da rendere indimenticabili durante questo agosto vi aspetta il vino Pinot. Pensate, il nome deriva direttamente dalla parola francese pino e significa letteralmente piccola pigna. Questo nome è legato alla forma tipica del grappolo di queste uve. Il Pinot Chardonnay Rubicone adesso viene solo 1,99 euro.
0: Prodotti del mese di Penny.

0: Le offerte che trovi solo da Penny.
1: Pronti a ripartire con la nostra spesa in tutti i Penny d'Italia? Una grande estate con una novità: 14 giorni di grande convenienza. Uno speciale molto interessante che vi permette, in questo caso, di trovare in offerta promo il melone, uno dei protagonisti a livello di frutta dell'estate. Allora, con il melone possiamo preparare degli spiedini dolci salati. Allora, su uno stecchino alterniamo melone, prosciutto crudo, bocconcini di mozzarella, niente male, e basilico, e poi, se vogliamo, anche una riduzione di aceto balsamico. E allora da Penny, novità: 14 giorni di grande convenienza, melone coltivato in Italia al chilo in offerta promo 99 centesimi. Poi vai di zucchine. Le zucchine sono uno degli ortaggi più adatti all'estate, leggere, ricche di acqua e facili da inserire in molti piatti, aiutano a reintegrare per l'appunto acqua e minerali persi con il caldo e permettono di preparare piatti freschi e leggeri come insalate oppure contorni grigliati. Da Penny, reparto ortofrutta, zucchine al chilo a solo 1,29 euro.

Se conosci la gastronomia e vuoi una nuova prospettiva di lavoro, vieni da Penny. Stiamo cercando addetti al Banco Gastronomia Servita e Punto Caldo in tanti Penny d'Italia. Se sei interessato, manda la tua candidatura a specialistafreschi@penny.it. Da Penny il lavoro è a portata di mano.

Paga Penny, il concorso da favola pensato per te e per le tue spese. Con almeno 35 euro di spesa con Penny Card puoi vincere ogni mese un premio da 1000 euro. Più spese fai, più possibilità hai di vincere. Dunque, prepara la tua Penny Card, corri da Penny, fai almeno 35 euro di spesa e potresti essere tu uno dei 5 fortunati vincitori. Ogni mese un premio diverso. Concorso Paga Penny, la spesa che ti paga le spese. Scopri di più su penny.it.

0: Paga Penny, la spesa che ti paga le spese.
1: Rieccoci insieme su Penny FM, Marta Amato con voi per vincere insieme. Torna il concorso da favola Paga Penny, la spesa che ti paga le spese. Fino al 9 agosto potrete essere uno dei 5 fortunati e vincere 1000 euro in gift card. Sentite le voci e le emozioni dei clienti che hanno già vinto, intervistati in diretta dal caporedattore di Penny FM, Giovanni Martinez.
2: Le interviste di Penny FM.
3: Nella vincita io all'inizio non ci credevo, poi ho avuto la conferma e tutto, è stato emozionante, che la prima volta che vinco qualcosa, l'emozione arriva alle stelle.
4: Ah, quindi la prima volta che lei vince qualcosa, questo è molto bello, l'ha condiviso anche in famiglia questo momento, non so, con gli amici?
3: Sì, con mia moglie e mio figlio.
1: E allora ecco cosa dovete fare fino al 9 agosto. Fate 35 euro di spesa con Pennycard e potrete vincere 1000 euro in gift card da utilizzare per libri e materiale scolastico. Piccolo consiglio, più spese fate, più possibilità avrete di vincere.
0: Paga Penny, la spesa che ti paga le spese.

0: ricette che trovi solo da Penny.
1: Dici estate, di conseguenza speciale boglia di griglia. Invitate a casa tutti gli amici, perché da Penny trovate la scamorza affumicata. La scamorza affumicata, ma anche quella bianca firmata Val Bontà. Scamorza affumicata sulla griglia. Tagliamola a fette spesse circa 2 cm. Cuociamo 1-2 minuti per lato a fuoco medio-alto, giusto il tempo di ottenere le classiche righe e una leggera doratura. Abbinamenti: beh, verdure grigliate, carne, pane, casereccio tostato. Scamorza bianca affumicata Val Bontà con Penny Card in sconto del 20% a solo 1,99 euro. E dopo la grigliata, gelato, due davvero speciali: lo Snickers, dove domina il gusto del caramello e le arachidi, e poi il Bounty con tutta la freschezza del cocco. Snickers e Bounty Ice Cream, ogni confezione da 6 pezzi è in sconto a soli 2,99 euro.
0: Gli speciali di Penny. Grigliata.

Un benvenuto ai nostri clienti, mi chiamo Marcello Caldarella, responsabile della comunicazione per Penn Italia. Desidero ringraziarvi perché scegliendoci contribuite a portare avanti iniziative di sostenibilità realizzate insieme a partner come Croce Rossa Italiana, Fondazione Progetto Arca e l'Associazione Italiana sulla Ricerca contro il Cancro, permettendoci di portare così valore nel territorio e supporto alle comunità in cui operiamo. Colgo inoltre l'occasione per ringraziare anche i miei colleghi in tutti i negozi d'Italia per l'ottimo lavoro di ogni giorno e per essere continuamente ambasciatori della nostra azienda.

0: La food blogger preferita dagli italiani, Benedetta Rossi, ha scelto le nostre melanzane tonde per preparare le sue ricette di pasta fredda. Inquadrando il codice QR che trovate sul volantino, potrete accedere al nostro sito e scoprire tutti gli ingredienti. Io vi svelo cosa ho usato per la pasta fredda all'ortolana: zucchine, melanzane, peperoni, ma anche pomodorini, mozzarella e basilico. Un tripudio di colori, sapore e salute grazie alle melanzane che depurano l'organismo trattenendo solo i nutrienti. Per le vostre ricette estive, le melanzane tonde vi aspettano da Penny.
1: La ricetta ce la dà Benedetta.
2: Volevo essere un duro che non gli importa del futuro, un robot, un lottatore di sud.

0: altro che l'uso.
1: Le offerte che trovi solo da Penny.
2: E girando da Penny in questa bella estate 2026 trovate anche lo speciale pulizie con tanti articoli per il vostro bagno. Partiamo dal famoso tappetino per il bagno in colori assortiti 50x90 cm, colorato, morbido, ideale per quando usciamo dalla doccia così da evitare di bagnare dappertutto. Tappeto da bagno, offerta promo 6,99 euro. Poi immancabili, morbidi e colorati gli asciugamani mani per il bagno di casa o perché no da mettere nel borsone della palestra per allenarci utilizzando i vari attrezzi. Da Penny speciale pulizie 4 asciugamani in spugna 100% cotone sono in offerta 8,99 euro.
1: Gli speciali di Penny.

Se conosci la gastronomia e vuoi una nuova prospettiva di lavoro, vieni da Penny. Stiamo cercando addetti al Banco Gastronomia Servita e Punto Caldo in tanti Penny d'Italia. Se sei interessato, manda la tua candidatura a specialistafreschi@penny.it. Da Penny il lavoro è a portata di mano.

Sostenibilità, sport, cultura e sana alimentazione. Sondaggi tra i clienti Penny e collegamenti in diretta dei grandi eventi. Ascoltaci anche da casa sul sito penny.it e scrivici su WhatsApp al numero 345-4530-423. Penny FM, Penny FM, la prima radio in store in diretta. Sono da Penny.

0: Gli speciali di Penny.
1: Da Penny vi aspetta uno speciale pulizie per rendere la casa lucente e brillante come uno specchio. Ma chi se ne occupa? Ho chiesto proprio a voi chi fa i lavori di casa.
2: Penny e Fen, l'ho chiesto a voi.
1: Domanda fondamentale. Quando sei a casa, chi fa i lavori di casa fra te e la tua dolce metà? Come vi organizzate?
3: Allora, ci dividiamo i compiti praticamente in casa. Io sono quello che principalmente spazza casa, però non la lava. Quindi usa l'aspirapolvere, ma non usa il mocio e lavare per terra. Nell'ambito della cucina, io sono quello che non cucina, ma principalmente è quello che posa la tavola, sparecchia e automaticamente fa andare la lavastoviglie con capsule o comunque detersivo, queste cose qua. Quindi diciamo che per avere un rapporto molto duraturo c'è anche il fatto di mettersi in gioco anche nelle piccole cose che magari diamo sempre per scontato.
1: Una divisione dei compiti ben bilanciata che fa bene alla coppia. La cosa fondamentale in una casa è l'ordine. Infatti gli psicologi dicono che l'ordine a casa influenza anche una maggiore organizzazione mentale. Adesso trovate gli organizer per armadi con set copriabiti, porta scarpe, porta oggetti. Vengono solo 4,99 euro.
0: Gli speciali di Penny.

0: solo da Penny.
1: Ok, è estate, fa caldo, serve una ricettina fresca e particolarmente buona, e poi servono gli amici da invitare a casa. Olive marinate al limone. Ci servono le olive, della scorza grattugiata di limone, qualche goccia di succo di limone, olio extravergine d'oliva, origano o timo a vostra scelta, e poi del pepe nero. Lasciamo insaporire per 20-30 minuti circa. Da Penny cosa trovate? Le olive bella di cerignola, ma anche il cocktail di olive condite a solo 1,99 euro. I limoni, invece, fondamentale in questa ricetta, al chilo sono in offerta promo 2,29 euro.
0: Frutta e verdura di Penny. Tutta salute!

Un benvenuto ai nostri clienti, mi chiamo Marcello Caldarella, responsabile della comunicazione per Penn Italia. Desidero ringraziarvi perché scegliendoci contribuite a portare avanti iniziative di sostenibilità realizzate insieme a partner come Croce Rossa Italiana, Fondazione Progetto Arca e l'Associazione Italiana sulla Ricerca contro il Cancro, permettendoci di portare così valore nel territorio e supporto alle comunità in cui operiamo. Colgo inoltre l'occasione per ringraziare anche i miei colleghi in tutti i negozi d'Italia per l'ottimo lavoro di ogni giorno e per essere continuamente ambasciatori della nostra azienda.

Ciao, sono Benedetta Rossi. Volevo dirvi che potete trovare il mio nuovo libro, L'orto semplice, anche da Penny. Quindi, se vi va di provare a fare l'orto e coltivare qualcosa con le vostre mani, anche solo sul terrazzo, questo libro magari vi può essere utile. Ci sentiamo prestissimo. Ciao!

0: Frutta e verdura di Penny.
1: Estate è una stagione unica anche per quello che ci regala madre natura. Frutta, verdura, ortaggi, ce n'è per tutti i gusti. Giovanni Martinez, caporedattore di Penny FM, ha parlato di frutta e verdura con Benedetta Rossi, l'amata food creator.
2: Le interviste di Penny FM.
3: Benedetta, ma cos'è che non manca mai nel tuo carrello dell'estate? Svelaci.
4: Vabbè, io la verdura, lo sai, la mangio tantissimo, e d'estate la frutta non manca mai, perché col melone, prosciutto e melone, pure una bella insalata con i cetrioli, il cocomero, insomma, frutta e verdura in quantità.
3: E certo, poi aiutano anche a rinfrescarsi e idratarsi, esatto. Quindi è fantastico.
4: A idratarsi anche, bravissimo.
1: Nel carrello dell'estate mettiamo anche i cetrioli, particolarmente rinfrescanti e ricchi di sali minerali come magnesio, potassio. Gustiamoli crudi in insalata e con i cetrioli possiamo preparare un invitante pinzimonio, così come delle salse estive molto delicate.
0: Frutta e verdura di Penny, tutta salute.

sono di poche parole quando si tratta di te. Ma stare fermo qua a guardarti, si è bruciato il caffè. Che te ne frega se piove, ti puoi fermare da me.

0: creatore belga. Lesse la sigla Trade Union Corporation su una testata e decise di usare quelle lettere per il suo nuovo biscotto salato. Acquistando la confezione di Tuck otterrete 15 punti extra. E poi godiamoci i tramonti estivi con la birra Corona. Il termine tramonto deriva dal verbo latino transmontare e descrive il sole che va oltre i monti e scompare dietro le montagne quando cala la sera. Acquistando la birra Corona extra otterrete 15 punti extra.
1: Velocizza la raccolta con i punti extra.

Se conosci la gastronomia e vuoi una nuova prospettiva di lavoro, vieni da Penny. Stiamo cercando addetti al Banco Gastronomia Servita e Punto Caldo in tanti Penny d'Italia. Se sei interessato, manda la tua candidatura a specialistafreschi@penny.it. Da Penny il lavoro è a portata di mano.

Oggi un mese che non so, lo riconosco. Ci ringhiamo da lontano come i cani e ci pensiamo ancora più vicini. Oh, è così. È così, è così, è così. Che se ti tiro come un sasso, poi ritorni qui.

Penny, il concorso da favola pensato per te e per le tue spese. Con almeno 35 euro di spesa con Penny Card puoi vincere ogni mese un premio da 1000 euro. Più spese fai, più possibilità hai di vincere. Dunque, prepara la tua Penny Card, corri da Penny, fai almeno 35 euro di spesa e potresti essere tu uno dei 5 fortunati vincitori. Ogni mese un premio diverso. Concorso Paga Penny, la spesa che ti paga le spese. Scopri di più su penny.it.

0: qualità e risparmio.
1: Impariamo a mangiare sano giorno dopo giorno anche in estate. Per voi da Penny, nel reparto alimentare, i biscotti integrali ripieni misura con il loro cuore morbido al quale non si può resistere, realizzati con farina 100% integrale proveniente da una filiera italiana. La mattina, volendo, possiamo inzupparli nel latte tiepido o anche freddo per rendere più morbida la frolla integrale senza però sfaldarla. Provate ad avvicinarli a una tazzina di caffè, ma anche con un cappuccino andremo a creare un contrasto invitante con la schiuma calda del cappuccino e il ripieno del biscotto. Biscotti integrali, ripieni misura, frutti di bosco e arancia. Scontati da Penny, 1,99 euro.
0: Acquisti spensierati con le offerte di Penny.

0: di no.
1: Le offerte che trovi solo da Penny.
2: Andiamo al banco frutta e verdura e prepariamo una macedonia scegliendo frutta di stagione come le albicocche e le pesche. Abbinare albicocche e pesche è ideale perché unisce un superiore potere antiossidante, un equilibrio perfetto fra dolcezza e acidità e un alto apporto di nutrienti protettivi per la pelle e l'idratazione estiva. Inoltre la vitamina A e il beta carotene proteggono la vista e favoriscono una abbronzatura uniforme stimolando la melanina. Per tutti questi motivi le pesche gialle da Penny vengono solo 1,99 euro, mentre le albicocche saranno vostre a soli 2,79 euro.
1: Frutta e verdura di Penny, tutta salute.

Un benvenuto ai nostri clienti, mi chiamo Marcello Caldarella, responsabile della comunicazione per Penny Italia. Desidero ringraziarvi perché scegliendoci contribuite a portare avanti iniziative di sostenibilità realizzate insieme a partner come Croce Rossa Italiana, Fondazione Progetto Arca e l'Associazione Italiana sulla Ricerca contro il Cancro, permettendoci di portare così valore nel territorio e supporto alle comunità in cui operiamo. Colgo inoltre l'occasione per ringraziare anche i miei colleghi in tutti i negozi d'Italia per l'ottimo lavoro di ogni giorno e per essere continuamente ambasciatori della nostra azienda.

0: Golosi di sport, tra storia e attualità, con Beppe Cogliandro.
1: In questa puntata di Golosi di sport celebriamo Kimi Antonelli, il pilota dei record in Formula 1, il più giovane ad aver ottenuto la pole position in un Gran Premio, il pilota italiano più giovane vincitore di una gara valida per il Mondiale e quello di leader più giovane del Mondiale Piloti. Nato a Bologna, Andrea Kimi Antonelli ha esordito nella massima serie il 16 marzo del 2025 al Gran Premio d'Australia, partendo sedicesimo e concludendo con la sua Mercedes in quarta posizione. Kimi è un ragazzo prodigio. A soli 8 anni ha vinto il campionato di kart, battendo ogni record. 4 anni dopo è stato scoperto, messo sotto contratto, dal team principal Mercedes Toto Wolff, che è rimasto colpito dalle sue qualità.
2: Mi è piaciuto molto. È andato veloce, della prima curva, più veloce che le altre, con molta confidenza, e è una cosa che voglio vedere di un pilota talentato come lui in giovane.
1: Kimi Antonelli è ora il terzo pilota più giovane nella storia della Formula 1 a prender parte a una gara ufficiale, dopo Max Verstappen e Lance Stroll. Antonelli è anche il primo pilota italiano a correre in Formula 1 dal 2021. Il ragazzo è cresciuto in pista, come sottolinea lo stesso Kimi a Rai Sport, raccontando un aneddoto accaduto qualche anno fa.
3: Ero troppo piccolo per andare in pit lane e quindi non potevo entrare. E a mio padre gli dispiaceva il dovermi lasciare fuori nel paddock da solo. Quindi decise di mettermi nel carrello delle gomme. E io ero ancora abbastanza piccolo per infilarmi proprio nella gomma e nascondermi con un ombrello sopra.
1: Kimi Antonelli, oggi uno dei due piloti Mercedes, ha preso il posto del pluricampione del mondo Lewis Hamilton, passato alla Ferrari. La Mercedes punta su di lui come parte della prossima generazione di stelle della Formula 1. In bocca al lupo a Kimi Antonelli per un futuro ricco di grandi successi.
3: È molto bello poter rappresentare l'Italia, diciamo che mi sta molto a cuore l'Italia. Sarebbe bellissimo far suonare più volte l'inno di Mameli, perché comunque sento che l'Italia ne ha bisogno.
1: È tutto per questa puntata di Golosi di Sport. Appuntamento alla prossima settimana.

0: ricette che trovi solo da Penny.
1: Diamo il bentornato allo speciale Voglia di Griglia. Organizzare una grigliata unisce il piacere della convivialità con vantaggi per la salute e il benessere mentale. Aiuta a socializzare, regala momenti di relax all'aria aperta e un modo per ritrovarsi con gli amici dell'infanzia o con familiari che vengono da lontano per farci visita durante le vacanze. Per tutto questo trovate il barbecue smaltato nero a soli 9,99 euro. Quello che ci serve per grigliare è il carbone di legna, che garantisce temperature costanti, un aroma affumicato e una combustione quasi priva di fumo. Il carbone di legna marchio Voglia di Griglia viene solo 3,99 euro.
0: Gli speciali di Penny. Grigliata.

Se conosci la gastronomia e vuoi una nuova prospettiva di lavoro, vieni da Penny. Stiamo cercando addetti al Banco Gastronomia Servita e Punto Caldo in tanti Penny d'Italia. Se sei interessato, manda la tua candidatura a specialistafreschi@penny.it. Da Penny il lavoro è a portata di mano.

0: FM.
1: Ascolta Penny FM, la radio di Penny, un programma in diretta con notizie di attualità, rubriche, interviste a cuochi e nutrizionisti, temi attuali su ambiente, sostenibilità, sport, cultura e sana alimentazione, sondaggi tra i clienti Penny e collegamenti in diretta dei grandi eventi. Ascoltaci anche da casa sul sito penny.it e scrivici su WhatsApp al numero 345-4530-423. Penny FM, Penny FM. La prima radio in store in diretta. Sono da Penny.

0: Le idee golose dei nostri gastronomi.
1: State organizzando un pranzo o una cena speciali, magari legate a una ricorrenza da festeggiare? Beh, in questo caso gli antipasti non possono mancare, eh? Giovanni Martinez, caporedattore di Penny FM, ha parlato di antipasti con Carlo Sciacca, ispettore gastronomo per la Sicilia di Penny.
2: Le interviste di Penny FM.
3: Se volessimo realizzare un antipasto più leggero, cosa ci consigli?
4: Allora, come antipasto leggero possiamo sempre andare su qualche fettina di bresaola associata anche a un formaggio spalmabile, a un latticino fresco, una buona mozzarella, qualche fettina di pomodoro. E anche lì il gioco è fatto.
1: Per i vostri antipasti, Bresaola Black Angus Le Freschette, in una confezione scontata del 23% a 2,89 euro.
0: Le idee golose dei nostri gastronomi.

0: che trovi solo da Penny.
1: Per le nostre grigliate estive trovate in offerta da Penny il contorno grigliato. Abbinare ortaggi in una grigliata è essenziale per idratare il corpo sotto il sole e avere sali minerali che ci rigenerano. Il contorno grigliato di Allegri Sapori scontato del 22% e viene solo 1,39 euro. Alla fine della grigliata rinfreschiamo il palato con il gelato allo yogurt Wellness, preparato con meno zuccheri e grassi. Lo trovate bianco o ai frutti di bosco, utili per sgonfiare le gambe durante le giornate più torride. La confezione da 5 stecchi viene solo 2,99 euro.
0: Penny ti porta l'estate.

nevrotico, l'amore ciclico. Ci giuriamo e poi mentiamo come fossimo un politico. Io non dimentico le notti in bianco a piangere per

0: Un benvenuto ai nostri clienti, mi chiamo Marcello Caldarella, responsabile della comunicazione per Penn Italia. Desidero ringraziarvi perché scegliendoci contribuite a portare avanti iniziative di sostenibilità realizzate insieme a partner come Croce Rossa Italiana, Fondazione Progetto Arca e l'Associazione Italiana sulla ricerca contro il cancro, permettendoci di portare così valore nel territorio e supporto alle comunità in cui operiamo. Colgo inoltre l'occasione per ringraziare anche i miei colleghi in tutti i negozi d'Italia per l'ottimo lavoro di ogni giorno e per essere continuamente ambasciatori della nostra azienda.
1: Ciao, sono Benedetta Rossi. Volevo dirvi che potete trovare il mio nuovo libro L'Orto Semplice anche da Penny. Quindi se vi va di provare a fare l'orto e coltivare qualcosa con le vostre mani, anche solo sul terrazzo, questo libro magari vi può essere utile. Ci sentiamo prestissimo. Ciao!

0: scegliamo per voi la qualità e la convenienza.
1: Qualità, convenienza e freschezza sono le parole d'ordine di Penny. In questo caso cosa trovate? Trovate la mozzarella light della nostra linea del benessere Wellness. Mozzarella in questo caso adatta a chi cerca un formaggio più leggero senza però rinunciare ad un buon apporto di proteine. Cosa prepariamo con questa super buona mozzarella? Insalata estiva di mozzarella, pesche e rucola. Laviamo la rucola, le pesche, i pomodorini, tagliamo la mozzarella a cubetti o a fette e le pesche a spicchi. Uniamo tutti gli ingredienti in un'insalatiera, condiamo con olio, succo di limone, sale e pepe, completiamo con abbondante basilico fresco e voilà, serviamo subito in tavola. Avete preparato un'insalata estiva a capolavoro, insalata estiva di mozzarella, pesche e rucola. La protagonista, mozzarella light Wellness, la trovate da Penny.
0: Freschezza, qualità e

0: sui prodotti sponsor acquistandoli con la Penny Card e troviamo anche i famosissimi Tuk, il cracker classico ideale per qualunque momento della giornata, anche sotto l'ombrellone. Lo possiamo sgranocchiare in tutta tranquillità. Comprando una confezione di cracker Tuk classico con la Penny Card, per voi 15 punti extra e punti extra preziosissimi per velocizzare la vostra raccolta punti, anche acquistando con la Penny Card la birra Corona Extra, storica birra nata nel 1925 a Città del Messico e diventata nel corso dei decenni una birra famosa in tutto il mondo. Acquistando con la Penny Card una bottiglia di birra Corona, per voi 15 punti extra.
1: Velocizza la raccolta con i punti extra.

Se conosci la gastronomia e vuoi una nuova prospettiva di lavoro, vieni da Penny. Stiamo cercando addetti al Banco Gastronomia Servita e Punto Caldo in tanti Penny d'Italia. Se sei interessato, manda la tua candidatura a specialistafreschi@penny.it. Da Penny il lavoro è a portata di mano.

Pagapenny, il concorso da favola pensato per te e per le tue spese. Con almeno 35 euro di spesa con Penny Card puoi vincere ogni mese un premio da 1000 euro. Più spese fai, più possibilità hai di vincere. Dunque, prepara la tua Penny Card, corri da Penny, fai almeno 35 euro di spesa e potresti essere tu uno dei 5 fortunati vincitori. Ogni mese un premio diverso. Concorso Pagapenny, la spesa che ti paga le spese. Scopri di più su penny.it.

0: Estate, in questo periodo dell'anno ritroviamo il piacere di cucinare i classici della tradizione gastronomica dei mesi caldi. Ad esempio il pollo con i peperoni nel centro Italia è uno dei piatti più apprezzati per il Ferragosto. Il nostro Tommaso Stabilini ha chiesto a una cliente come cucina il suo pollo con i peperoni.
1: Piatti, non parole.
2: Come li prepariamo i peperoni col pollo?
3: Si soffrigge la cipolla, si mette dentro il pollo, le cosce o la sottocoscia, poi si mette dentro un po' di pomodorino, il peperone e un po' di aromi. E si fa cuocere a fuoco lento, al vapore.
0: E nel reparto frutta e verdura vi aspettano anche i peperoni.
4: Frutta e verdura di Penny. Tutta salute.

0: Estate, tempo di abbondanti macedoni di frutta. In questo periodo dell'anno la frutta è importante anche per recuperare i liquidi persi con il sudore. Dà una mano pure a reintegrare elementi essenziali per il corpo come potassio e magnesio, così riusciremo a combattere in modo efficace il caldo. Inseriamo nella macedonia di frutta estiva le pesche gialle coltivate in Italia, con la loro polpa carnosa e un profumo intenso. Al chilo sono in sconto 1,99 euro. Nella macedonia estiva c'è sicuramente spazio anche per le albicocche, un frutto rinfrescante che protegge la vista ed è in grado di aiutare pure la pelle. Albicocche coltivate in Italia, al chilo in offerta 2,79 euro.
1: Frutta e verdura di Penny, tutta salute.

Un benvenuto ai nostri clienti, mi chiamo Marcello Caldarella, responsabile della comunicazione per Penn Italia. Desidero ringraziarvi perché scegliendoci contribuite a portare avanti iniziative di sostenibilità realizzate insieme a partner come Croce Rossa Italiana, Fondazione Progetto Arca e l'Associazione Italiana sulla Ricerca contro il Cancro, permettendoci di portare così valore nel territorio e supporto alle comunità in cui operiamo. Colgo inoltre l'occasione per ringraziare anche i miei colleghi in tutti i negozi d'Italia per l'ottimo lavoro di ogni giorno e per essere continuamente ambasciatori della nostra azienda.

0: Le collezioni di Penny.
1: Con la Penny Card e il cashback da Penny, ogni euro speso vale un punto. Sì, ogni euro un punto. E con i punti raccolti potete collezionare i piatti della tradizione. Una linea di piatti in ceramica 100% made in Italy e lavabili in lavastoviglie, ispirate alle ricette che hanno reso grande la cucina italiana. 8 piatti con le ricette delle regioni della nostra penisola. In più, vi ricordo che potete accelerare la raccolta punti con dei punti extra grazie ai prodotti sponsor. Ad esempio, acquistando con la Penny Card una confezione da 3 pezzi di tonno all'olio d'oliva Rio Mare, per voi 20 punti extra.
0: Le collezioni di Penny.

0: Le offerte che trovi solo da Penny.
1: Lo speciale voglia di griglia di Penny cade proprio nel momento migliore dell'anno, quando si accende il desiderio di grigliare praticamente ogni giorno, al mare, in montagna, ma anche in città, in giardino o semplicemente sul terrazzo. Per grigliare in modo corretto, come prima cosa occorre un braciere di qualità. Nei nostri punti vendita potete trovare un modello smaltato nero con griglia cromata in sconto 9,99 euro e sempre dal catalogo voglia di griglia. Per voi il carbone di legna. Grigliare in questo modo ci garantisce una cottura ottima grazie alle temperature elevate che si raggiungono in grado di generare un calore uniforme. Da voglia di griglia carbone di legna in offerta a 3,99 euro.
0: Gli speciali di Penny. Grigliata.

Se conosci la gastronomia e vuoi una nuova prospettiva di lavoro, vieni da Penny. Stiamo cercando addetti al Banco Gastronomia Servita e Punto Caldo in tanti Penny d'Italia. Se sei interessato, manda la tua candidatura a specialistafreschi@penny.it. Da Penny il lavoro è a portata di mano.

Penny FM. Ascolta Penny FM, la radio di Penny, un programma in diretta con notizie di attualità, rubriche, interviste a cuochi e nutrizionisti, temi attuali su ambiente, sostenibilità, sport, cultura e sana alimentazione, sondaggi tra i clienti Penny e collegamenti in diretta dei grandi eventi. Ascoltaci anche da casa sul sito penny.it e scrivici su WhatsApp al numero 345-4530-423. Penny FM, Penny FM. La prima radio in store in diretta. Sono da Penny.

0: e verdura di Penny. Tutta salute.
1: Quando vogliamo un dolce che mandi in estasi le papille gustative ma apporti anche nutrienti, scegliamo la crema al mascarpone con frutti di bosco. Sentiamo dal pasticcere William Della Bona il procedimento.
2: Le interviste di Penny e Penny.
3: Preparare la gelatina di frutti di bosco facendo cuocere del vino o del succo d'arancia con lo zucchero gelatificante. Una volta cotto, togliere dal forno e unire dei frutti di bosco congelati. Lasciare raffreddare e nel frattempo preparare la crema di mascarpone. Una parte di mascarpone e una parte di panna montata con lo zucchero. Per riempire i vasetti, alternare la crema con i frutti di bosco fino a riempimento.
1: Grazie al pasticcere Della Bona per averci svelato un dolce al cucchiaio fresco con i frutti di bosco. Fra questi scegliamo anche i mirtilli, sono alleati perfetti per l'estate, proteggono la pelle dal sole e migliorano la circolazione riducendo il gonfiore alle gambe.
0: Frutta e verdura di Penny, tutta salute.

0: solo da Penny.
1: Prima di arrivare in cassa, non dimentichiamoci di fare una pausa nel reparto surgelati. In particolar modo in estate è essenziale avere il freezer ben rifornito, ad esempio di gelato, quello di Welles. Uno dei marchi di Penny, gelato allo yogurt bianco e ai frutti di bosco, senza lattosio, in una confezione da 5 pezzi, scontata del 25% a 2,99 euro. Nel congelatore lasciamo sempre dello spazio pure per i contorni, in particolar modo quelli universali da avvicinare un piatto di pesce, di carne, dagli allegri sapori, uno dei marchi di Penny, contorno grigliato, che possiamo cucinare velocemente in padella o anche utilizzando un microonde, in una confezione scontata del 22% a 1,39 euro.
2: Tuffati nell'estate di Penny.

Un benvenuto ai nostri clienti, mi chiamo Marcello Caldarella, responsabile della comunicazione per Penny Italia. Desidero ringraziarvi perché scegliendoci contribuite a portare avanti iniziative di sostenibilità realizzate insieme a partner come Croce Rossa Italiana, Fondazione Progetto Arca e l'Associazione Italiana sulla Ricerca contro il Cancro, permettendoci di portare così valore nel territorio e supporto alle comunità in cui operiamo. Colgo inoltre l'occasione per ringraziare anche i miei colleghi in tutti i negozi d'Italia per l'ottimo lavoro di ogni giorno e per essere continuamente ambasciatori della nostra azienda.

Ciao, sono Benedetta Rossi. Volevo dirvi che potete trovare il mio nuovo libro, L'orto semplice, anche da Penny. Quindi, se vi va di provare a fare l'orto e coltivare qualcosa con le vostre mani, anche solo sul terrazzo, questo libro magari vi può essere utile. Ci sentiamo prestissimo. Ciao!

0: Paga Penny, la spesa che ti paga le spese.
1: Torna il concorso Paga Penny che, mentre facciamo la spesa, ci dà la possibilità di vincere 1000 euro in buoni per le spese di casa. In particolare adesso potete vincere 1000 euro in gift card da usare per libri e materiale scolastico. Faranno molto comodo a settembre, quando bambini e ragazzi ritornano a scuola e devono comprare tutto quello che serve: quaderni, penne, colori, libri. Un bel impegno per le famiglie, questi 1000 euro farebbero davvero comodo. Per avere la possibilità di vincere uno dei 5 premi da 1000 euro in gift card da usare per libri e materiale scolastico, basta fare una spesa da almeno 35 euro con Penny Card entro il 9 agosto. Più spese fate, più possibilità avete di vincere.
0: Paga Penny, la spesa che ti paga le spese.

0: Granny. Assortimento di qualità, marca e prezzi bassi.
1: Quando comincia a fare caldo si passa facilmente dalla merenda a base di tè e biscotti a quella con il gelato. È sempre un piacere. Io adoro quelli alla frutta, alla fragola, mango oppure lampone, però in alcuni momenti mi viene voglia di qualcosa di più cremoso, come i gusti alla panna e al cioccolato. Nel frigorifero dei surgelati trovate tutti i tipi di gelato e in particolare vi consiglio quello alla vaniglia Rios. È perfetto per preparare l'ice caffè. Prendete un bicchiere alto, mettete due o tre palline di gelato alla vaniglia e poi aggiungete il caffè e un ciuffo di panna sopra. Trovate il gelato alla vaniglia del marchio Rios

Se conosci la gastronomia e vuoi una nuova prospettiva di lavoro, vieni da Penny. Stiamo cercando addetti al Banco Gastronomia Servita e Punto Caldo in tanti Penny d'Italia. Se sei interessato, manda la tua candidatura a specialistafreschi@penny.it. Da Penny il lavoro è a portata di mano.

Agapenny, il concorso da favola pensato per te e per le tue spese. Con almeno 35 euro di spesa con Penny Card puoi vincere ogni mese un premio da 1000 euro. Più spese fai, più possibilità hai di vincere. Dunque, prepara la tua Penny Card, corri da Penny, fai almeno 35 euro di spesa e potresti essere tu uno dei 5 fortunati vincitori. Ogni mese un premio diverso. Concorso Paga Penny, la spesa che ti paga le spese. Scopri di più su penny.it.

0: prezzi shock di Penny.
1: I prezzi shock di Penny che ci permettono di tuffarci letteralmente nel mare con le specialità Mare Blu, versione mediterranea e messicana, entrambe con tonno al vapore. La prima, le specialità Mare Blu mediterranea, è un'insalata di tonno con bulgur, verdure e legumi, perfetta per avere a portata di mano una diversa combinazione di ingredienti senza ovviamente rinunciare al gusto. La seconda, versione messicana, è con fagioli rossi, verdure e mais, ideale per fare il pieno di fibre, ideale per uno spuntino sotto l'ombrellone. E allora con le offerte shock di Penny, le specialità Mare Blu con tonno al vapore, versione mediterranea e messicana, sono in sconto del 30% con Penny Card. Ogni vaschetta solo 1,95 euro.
0: I prezzi shock di Penny.

0: Le offerte che trovi solo da Penny.
1: Prepariamo un pranzo in pochi minuti portando in tavola qualcosa di salutare e leggero. Prendete le zucchine, tagliatele a fettine e saltatele in padella con timo, sale e olio. Tagliate a cubetti una confezione di formaggio feta e gustatela insieme alle zucchine che adesso sono in offerta al prezzo di 1,29 euro al chilo. Poi, cosa portare da mangiare al mare? Vi consiglio un bel melone fresco e profumato. Vi ricordo che il profumo buono indica un melone maturo e dolce. Io lo porto tutto intero in spiaggia e lo affetto sotto all'ombrellone mangiandone una fetta alla volta. Il melone coltivato in Italia lo trovate da Penny al prezzo di 99 centesimi al chilo.
0: Frutta e verdura di Penny. Tutta salute.

Un benvenuto ai nostri clienti, mi chiamo Marcello Caldarella, responsabile della comunicazione per Penn Italia. Desidero ringraziarvi perché scegliendoci contribuite a portare avanti iniziative di sostenibilità realizzate insieme a partner come Croce Rossa Italiana, Fondazione Progetto Arca e l'Associazione Italiana sulla Ricerca contro il Cancro, permettendoci di portare così valore nel territorio e supporto alle comunità in cui operiamo. Colgo inoltre l'occasione per ringraziare anche i miei colleghi in tutti i negozi d'Italia per l'ottimo lavoro di ogni giorno e per essere continuamente ambasciatori della nostra azienda.

0: salva spesa di Penny.
1: Prodotti salva spesa da Penny, segnatevi fino al 12 di agosto su tantissimi prodotti, ad esempio sul formaggio Philadelphia classico, che possiamo abbinare in modo semplice. È un ingrediente particolarmente versatile per preparare ricette dolci e salate. Ad esempio, provatelo con il salmone affumicato, ma avvicinatelo pure a pomodorini freschi e, perché no, vi consiglio un altro abbinamento con marmellata o miele. Fino al 12 agosto, prodotti salva spesa. E per voi il formaggio Philadelphia classico, in una confezione da due pezzi, scontata del 20% a 1,19 euro.
0: Le offerte salva spesa di Penny.

0: Le offerte che trovi solo da Penny.
1: Da Penny c'è lo speciale Voglia di griglia e anche grazie a questa promozione si risparmia tanto anche su prodotti di ottima qualità come quelli della linea Valbontà che propone formaggi e latticini con latte al 100% italiano. Per Penny questo è molto importante per sostenere produttori e mercato italiano. Provate ad esempio la Scamorza, formaggio a pasta filata e che trovate sia nella versione bianca naturale sia affumicata. Un formaggio delizioso da aggiungere ai piatti di verdura dura o da mangiare con una fetta di pane. La Scamorza Valbontà con Penny Card costa 1,99€ alla confezione. Sempre grazie allo speciale Voglia di griglia abbiamo in offerta la versione gelato di Bounty al cocco e Snickers alle arachidi. La confezione da 6 gelati costa 2,99€.
0: Gli speciali di Penny. Grigliata.

Se conosci la gastronomia e vuoi una nuova prospettiva di lavoro, vieni da Penny. Stiamo cercando addetti al Banco Gastronomia Servita e Punto Caldo in tanti Penny d'Italia. Se sei interessato, manda la tua candidatura a specialistafreschi@penny.it. Da Penny il lavoro è a portata di mano.

ambiente, sostenibilità, sport, cultura e sana alimentazione. Sondaggi tra i clienti Penny e collegamenti in diretta dei grandi eventi. Ascoltaci anche da casa sul sito penny.it e scrivici su WhatsApp al numero 345-4530-423. Penny FM, la prima radio in store in diretta. Sono da Penny.

0: Disco Sound, i vinili di Penny FM, di Tommaso Stabilini.
1: Bentornati a Disco Sound, rubrica dove riscopriamo i primi vinili dei grandi della musica. Oggi sul giradischi di Penny FM il primo album della Tigre di Cremona, Mina.
2: Tintarella di luna, tintarella color latte.
1: Mina Anna Mazzini nasce a Busto Arsizio, provincia di Varese, il 25 marzo 1940. Appassionata di musica americana, ascolta Frank Sinatra ed Ella Fitzgerald e nell'estate del 58 esordisce come cantante per gioco a La bussola di Marina di Pietrasanta. In questa intervista del 70 a Radio Monte Carlo racconta gli inizi.
3: Io ho cominciato a avvicinarsi al mondo della canzone per gioco, per scommessa, e avevo cominciato proprio così, perché prima di tutto perché non avevo tanta voglia di andare a scuola, ho detto proviamo a fare un'altra cosa. I miei genitori mi hanno detto per carità non vogliamo, non ci salutare per la strada. E allora avevo scelto due cose, due cantanti, diciamo, una italiana e una americana. Una si chiamava Mina sui dischi e l'altra su un'altra etichetta si chiamava Baby Gate. E nella mia testolina di ragazzo ho detto poi quella che va meglio la tengo e butto a mare l'altra. E solamente è andata meglio Mina e Baby Gate è stata buttata a mare.
2: Folle!
1: Inizia con la band degli Happy Boys e incide alcuni brani col nome di Baby Gate nel 60, il primo album Tintarella di Luna. Sul lato A i brani Folle Banderuola, È Vero, Whiskey, My Crazy Baby, Nessuno e Ho Scritto Col Fuoco. Nessuno segna l'esordio di Mina in Rai con Mike Bongiorno che la invitò a cantarla nel programma Lascia Ora Doppia il primo marzo del 59.
2: Nessuno, ti giuro, nessuno, nemmeno.
1: Giriamo il vinile, sul lato B troviamo altre sei tracce: Tintarella di Luna, La Verità, Non Sei Felice, Piangere un po', La Luna, Il Cowboy e Vorrei Sapere Perché. Tintarella di Luna, simbolo del boom economico in Italia, è in vetta alla Hit Parade per 3 settimane, ottenendo grande successo anche all'estero. Mina ne incise alcune versioni straniere, come in francese, col titolo Un Petit Clair de Lune.
2: Vorrei sapere perché tu vuoi ballare con me.
1: Una copertina semplice, quella dell'album, che vede una giovane Mina con le braccia alzate e delle barche alle spalle. Mina, con oltre 150 milioni di dischi venduti, resta l'interprete femminile italiana di maggior successo. Al prossimo vinile!
2: Tinta!

0: che trovi solo da Penny.
1: D'estate, complici i giorni di vacanza e le giornate lunghe, si fanno meglio e più a fondo le pulizie di casa. Da Penny c'è lo speciale pulizie che ci propone articoli per la pulizia e alcune cose utili anche per il riordino della casa. Mi soffermo presso il bagno, la stanza più importante da pulire. Qui ci dedichiamo alla nostra pulizia ed è bello farlo in un ambiente pulito e confortevole. Dopo averlo pulito per bene, piastrelle, rubinetti, vetrina della doccia, rendiamolo più bello con un tappeto. Grazie allo speciale pulizie trovate tappeti da bagno in colori assortiti al prezzo di 6,99 euro l'uno. Possiamo dare un tocco ancora più accogliente al nostro bagno mettendo degli asciugamani nuovi. Da Penny trovate i set da 4 asciugamani in spugna 100% cotone in colori assortiti al prezzo di 8,99 euro.
0: Gli speciali di Penny.
2: Ad aspettarlo ancora in casa, fuori c'è una grande festa, ma tu sei lì a ripensare a quello che eri stata e ti senti spogliata.

0: Un benvenuto ai nostri clienti, mi chiamo Marcello Caldarella, responsabile della comunicazione per Penn Italia. Desidero ringraziarvi perché scegliendoci contribuite a portare avanti iniziative di sostenibilità realizzate insieme a partner come Croce Rossa Italiana, Fondazione Progetto Arca e l'Associazione Italiana sulla Ricerca contro il Cancro, permettendoci di portare così valore nel territorio e supporto alle comunità in cui operiamo. Colgo inoltre l'occasione per ringraziare anche i miei colleghi in tutti i negozi d'Italia per l'ottimo lavoro di ogni giorno e per essere continuamente ambasciatori della nostra azienda.
1: Ciao, sono Benedetta Rossi. Volevo dirvi che potete trovare il mio nuovo libro L'Orto Semplice anche da Penny. Quindi se vi va di provare a fare l'orto e coltivare qualcosa con le vostre mani, anche solo sul terrazzo, questo libro magari vi può essere utile. Ci sentiamo prestissimo. Ciao!

0: gli speciali di Penny. Grigliata.
1: Frulliamo le verdure lessate e creiamo una morbida vellutata, oppure prepariamo uno smoothie di frutta fresca e yogurt. Per preparare tante cose buone è utile il mixer, un elettrodomestico da tenere sempre a portata di mano. Adesso è in offerta grazie allo speciale Voglia di Griglia. Il mixer aiuta a fare di tutto, dalle salse ai triti di erbe ai frullati. Ce lo facciamo dire da un esperto, il cuoco Giorgio Macauda.
2: Le interviste di Penny e Fer.
3: Mixer usato tantissimo in cucina, soprattutto per fare delle ottime zuppe, delle vellutate di verdure cremose, degli ottimi patè da poter spalmare sulle tartine. E per i nostri dolci è chiaro che il mixer diventa indispensabile.
1: Possiamo davvero usarlo in mille modi grazie a Giorgio Macauda. Da Penny troviamo il mixer Faccio Io Termo Z. È impostabile su due velocità, ha le lame in acciaio inox e il bicchiere graduato incluso. Inoltre c'è la frusta e il tritatutto con tazza. Grazie allo speciale Voglia di Griglia di Penny, il mixer Faccio Io Termo Z costa 19,99 euro.
0: Gli speciali di Penny.

0: che trovi solo da Penny.
1: Scopriamo insieme i prodotti di Penny e in particolare adesso vi porterei nel banco frutta e verdura, dove spiccano delle meravigliose olive Bella di Cerignola. Sono le più carnose e piacevoli da mangiare perché riempiono la bocca e sono molto buone. Troviamo anche il delizioso cocktail di olive condite, un altro modo di gustare le olive, entrambe adatte a degli aperitivi estivi. La confezione da 400 grammi di olive Bella di Cerignola e di cocktail di olive condite costa 1,99 euro. Molto estivi i limoni che possiamo usare per preparare delle limonate rinfrescanti. Io preparo la limonata con l'acqua frizzante e il succo di un limone intero. Adesso i limoni sono in offerta a 2,29 euro al chilo.
0: I prodotti del benessere di Penny.

Se conosci la gastronomia e vuoi una nuova prospettiva di lavoro, vieni da Penny. Stiamo cercando addetti al Banco Gastronomia Servita e Punto Caldo in tanti Penny d'Italia. Se sei interessato, manda la tua candidatura a specialistafreschi@penny.it. Da Penny il lavoro è a portata di mano.

Paga Penny, il concorso da favola pensato per te e per le tue spese. Con almeno 35 euro di spesa con Penny Card puoi vincere ogni mese un premio da 1000 euro. Più spese fai, più possibilità hai di vincere. Dunque, prepara la tua Penny Card, corri da Penny, fai almeno 35 euro di spesa e potresti essere tu uno dei 5 fortunati vincitori. Ogni mese un premio diverso. Concorso Paga Penny, la spesa che ti paga le spese. Scopri di più su penny.it.

0: frutta e verdura di Penny.
1: Passando attraverso il banco frutta e verdura, ci invogliano i prodotti estivi come le pesche, il melone e l'anguria. Il melone è considerato una bacca molto grande perché tutta la polpa è morbida e non contiene un nocciolo duro e deriva da un unico fiore. Il profumo del melone maturo è così intenso che un tempo veniva usato per profumare le stanze. È utile annusarlo proprio per capire se il melone è maturo al punto giusto. Sentiamo la voce dei nostri

0: clienti che ci raccontano come mangiano questi frutti estivi, melone e anguria.
1: Tegnefer l'ho chiesto a voi.
2: Vi piace il melone? Come lo mangiate e dove?
3: Io preferisco il melone. E di solito lo mangio la sera, cena leggera, con un po' di prosciutto crudo e via.
2: E se devi invece portarlo magari al mare, lo abbini a qualcosa oppure solo melone puro?
3: No, solo melone per un po' di frutta, per rinfrescare.
2: E invece l'anguria?
4: Io l'anguria anch'io, la sera, però dopo ho mangiato. Quindi dopo che ho mangiato, circa mezz'ora, un'ora dopo ho mangiato, mi mangio una bella fetta di anguria, quasi tutte le sere, che mi piace molto. E certe volte me la porto poi anche come Luca al mare e la mangiamo insieme a altra frutta.
0: È piacevole mangiare una fetta di anguria o di melone, e non solo, si può preparare una buona merenda tagliando a cubetti il melone e mescolandolo con yogurt e sciroppo d'acero. Trovate il melone nel reparto frutta e verdura di Penny.
5: Frutta e verdura di Penny, tutta salute.
6: E se riuscissi anche un secondo a non rincorrere le idee,

0: senza te. Potrei sentire anche il mio battito, che non starebbe fermo un attimo. Mi hai tradito, nel senso che non è finita come mi aspettavo. E ti ho tradita.
1: No, nel senso lato.
0: Perché sei nuda, io mi sento un ladro. Tu mi hai aspettato, ma sono un cronico ritardatario. E ci ho provato.
1: Devi darmi tempo.
0: Ma nel rincorrerti sono inciampato. Ti ho sempre detto di non stare alla finestra ad aspettare, che ogni fiume torna al mare. La corrente mi ha smarrito e come un matto l'equilibrio, spesso è il mio peggior nemico. E sono sparito.

0: Ma quanto è ipocrita e capisco, se da solo non guarisco e ti faccio stare male insieme a me.
1: Le offerte che trovi solo da Penny.
2: Pronti a ripartire con la nostra spesa in tutti i Penny d'Italia? Una grande estate con una novità: 14 giorni di grande convenienza. Uno speciale molto interessante che vi permette, in questo caso, di trovare in offerta promo il melone, uno dei protagonisti a livello di frutta dell'estate. Allora, con il melone possiamo preparare degli spiedini dolci salati. Allora, su uno stecchino alterniamo melone, prosciutto crudo, bocconcini di mozzarella, niente male, e basilico. E poi, se vogliamo, anche una riduzione di aceto balsamico. E allora, da Penny, novità: 14 giorni di grande convenienza. Melone coltivato in Italia al chilo in offerta promo 99 centesimi. Poi vai di zucchine. Le zucchine sono uno degli ortaggi più adatti all'estate. Leggere, ricche di acqua e facili da inserire in molti piatti. Aiutano a reintegrare, per l'appunto, acqua e minerali persi con il caldo e permettono di preparare piatti freschi e leggeri come insalate oppure contorni grigliati. Da Penny, reparto ortofrutta, zucchine al chilo a solo 1,29 euro.

Un benvenuto ai nostri clienti, mi chiamo Marcello Caldarella, responsabile della comunicazione per Penn Italia. Desidero ringraziarvi perché scegliendoci contribuite a portare avanti iniziative di sostenibilità realizzate insieme a partner come Croce Rossa Italiana, Fondazione Progetto Arca e l'Associazione Italiana sulla Ricerca contro il Cancro, permettendoci di portare così valore nel territorio e supporto alle comunità in cui operiamo. Colgo inoltre l'occasione per ringraziare anche i miei colleghi in tutti i negozi d'Italia per l'ottimo lavoro di ogni giorno e per essere continuamente ambasciatori della nostra azienda.

0: e verdura di Penny.
1: Peperoni, melanzane e zucchine sulla griglia sono una gioia per gli occhi e per il naso. Hanno dei bellissimi colori e i profumi che si espandono nell'aria sono deliziosi e mettono appetito. Da Penny abbiamo tanti ingredienti da far rosolare sopra le braci o sulla piastra: zucchine, melanzane e anche peperoni. D'estate è bello organizzare dei momenti di festa con gli amici e parenti mangiando qualcosa di buono. La grigliata è molto semplice, si evita di sporcare la cucina e si prepara da mangiare chiacchierando, risparmiandoci molto lavoro. Da Penny trovate tutti gli ingredienti che servono per una grigliata perfetta, comprese tutte le verdure. Nel reparto frutta e verdura trovate anche i peperoni.
0: Frutta e verdura di Penny. Tutta salute.

0: offerte che trovi solo da Penny.
1: Dici estate, di conseguenza speciale voglia di griglia. Invitate a casa tutti gli amici, perché da Penny trovate la scamorza affumicata. La scamorza affumicata, ma anche quella bianca firmata Val Bontà. Scamorza affumicata sulla griglia. Tagliamola a fette spesse circa 2 cm. Cuociamo 1-2 minuti per lato a fuoco medio-alto, giusto il tempo di ottenere le classiche righe e una leggera doratura. Abbinamenti: beh, verdure grigliate, carne, pane, casereccio tostato. Scamorza bianca affumicata Val Bontà con Penny Card in sconto del 20% a solo 1,99 euro. E dopo la grigliata, gelato, due davvero speciali: lo Snickers, dove domina il gusto del caramello e le arachidi, e poi il Bounty con tutta la freschezza del cocco. Snickers e Bounty Ice Cream, ogni confezione da 6 pezzi, è in sconto a soli 2,99 euro.
0: Gli speciali di Penny. Grigliata.

Se conosci la gastronomia e vuoi una nuova prospettiva di lavoro, vieni da Penny. Stiamo cercando addetti al Banco Gastronomia Servita e Punto Caldo in tanti Penny d'Italia. Se sei interessato, manda la tua candidatura a specialistafreschi@penny.it. Da Penny il lavoro è a portata di mano.

ambiente, sostenibilità, sport, cultura e sana alimentazione. Sondaggi tra i clienti Penny e collegamenti in diretta dei grandi eventi. Ascoltaci anche da casa sul sito penny.it e scrivici su WhatsApp al numero 345-4530-423. Penny FM, Penny FM. La prima radio in store in diretta. Sono da Penny.

0: scegliamo per voi la qualità e la convenienza.
1: Qualità e convenienza sempre e da sempre al primo posto quando si fa la spesa da Penny. E allora nel carrello adesso pecorino romano, mamma che buono che è! Lo utilizziamo non solo per i classici della cucina romana, ma anche per delle semplici ma squisite frittatine, come fa questa nostra cliente. Sentiamo.
2: Piatti, non parole.
1: Lei acquista sicuramente le uova. Come le prepara di solito?
3: Con la torta, con la pasta, con la frittata, come vuoi.
1: Una ricettina veloce tipo di uno dei piatti che prepara?
3: Una frittatina di zucchine. Zucchine tagliate a julienne e le uova con il formaggio grattugiato sopra. Mescolato tutto insieme, una bella frittatina meravigliosa.
1: Frittatina meravigliosa con quel tocco di pecorino che secondo me ci sta appunto molto molto bene. Ed è un formaggio proprio storico questo, già consumato nell'epoca dell'Impero Romano con i legionari che se lo portavano dietro, il pecorino romano, durante le campagne militari perché si conservava a lungo ed era molto nutriente. Da Penny trovate il pecorino romano DOP Val Bontà.
0: Penny, qualità, freschezza e convenienza.

0: Le offerte che trovi solo da Penny.
1: E girando da Penny in questa bella estate 2026 trovate anche lo speciale pulizie con tanti articoli per il vostro bagno. Partiamo dal famoso tappetino per il bagno in colori assortiti 50 x 90 cm. Colorato, morbido, ideale per quando usciamo dalla doccia così da evitare di bagnare dappertutto. Tappeto da bagno, offerta promo 6,99 euro. Poi immancabili, morbidi e colorati gli asciugamani per il bagno di casa o perché no, da mettere nel borsone della palestra per allenarci utilizzando i vari attrezzi. Da Penny, speciale pulizie, 4 asciugamani in spugna 100% cotone sono in offerta 8,99 euro.
0: Gli speciali di Penny.

Un benvenuto ai nostri clienti, mi chiamo Marcello Caldarella, responsabile della comunicazione per Penn Italia. Desidero ringraziarvi perché scegliendoci contribuite a portare avanti iniziative di sostenibilità realizzate insieme a partner come Croce Rossa Italiana, Fondazione Progetto Arca e l'Associazione Italiana sulla Ricerca contro il Cancro, permettendoci di portare così valore nel territorio e supporto alle comunità in cui operiamo. Colgo inoltre l'occasione per ringraziare anche i miei colleghi in tutti i negozi d'Italia per l'ottimo lavoro di ogni giorno e per essere continuamente ambasciatori della nostra azienda.

Ciao, sono Benedetta Rossi. Volevo dirvi che potete trovare il mio nuovo libro, L'Orto Semplice, anche da Penny. Quindi, se vi va di provare a fare l'orto e coltivare qualcosa con le vostre mani, anche solo sul terrazzo, questo libro magari vi può essere utile. Ci sentiamo prestissimo. Ciao!

0: Gli speciali di Penny. Grigliata.
1: Da Penny è arrivato il momento di grigliare con lo speciale Voglia di griglia. Sulla nostra griglia questa volta mettiamo il colore rosso dei pomodori piccadilli, ideali in estate perché intanto siamo nel pieno della loro stagione, quindi offrono il massimo del sapore, e poi la dolcezza di questo tipo di pomodoro bilancia perfettamente i sapori intensi di ciò che mettiamo sulla griglia, come la carne, la salsiccia, i formaggi affumicati, eccetera eccetera. Sulla griglia come li facciamo? Allora, li tagliamo a metà e li cuociamo 1-2 minuti e poi li condiamo con olio, timo, un pizzico di sale. Perché li mettiamo sulla griglia? Perché il calore concentra gli zuccheri naturali, rendendo i nostri pomodori piccadilli ancora più saporiti. Che bontà estiva! Allora, da Penny, con lo speciale Voglia di griglia, coltivati in Italia, pomodori piccadilli, mezzo chilo, offerta promo 1,29 euro.
0: Gli speciali di Penny. Grigliata.
2: Che lo que estamos a rular y empezó el verano. ¡Fuego!

0: Trovi solo da Penny.
1: Ok, è estate, fa caldo, serve una ricettina fresca e particolarmente buona e poi servono gli amici da invitare a casa. Olive marinate al limone. Ci servono le olive, della scorza grattugiata di limone, qualche goccia di succo di limone, olio extravergine d'oliva, origano o timo, a vostra scelta, e poi del pepe nero. Lasciamo insaporire per 20-30 minuti circa. Da Penny cosa trovate? Le olive bella di Cerignola, ma anche il cocktail di olive condite a solo 1,99 euro. I limoni invece, fondamentali in questa ricetta, al chilo sono in offerta promo 2,29 euro.
0: Frutta e verdura di Penny, tutta salute.

Agapenny, il concorso da favola pensato per te e per le tue spese. Con almeno 35 euro di spesa con Penny Card puoi vincere ogni mese un premio da 1000 euro. Più spese fai, più possibilità hai di vincere. Dunque, prepara la tua Penny Card, corri da Penny, fai almeno 35 euro di spesa e potresti essere tu uno dei 5 fortunati vincitori. Ogni mese un premio diverso. Concorso Paga Penny, la spesa che ti paga le spese. Scopri di più su penny.it.

0: La frutta e verdura di Penny.
1: Ora nel carrello mettiamo il colore verde dei kiwi. Kiwi che sono ricchi di benefici, tra le tante cose anche di potassio, minerale importante per la normale funzione muscolare e nervosa. Abbiamo avuto il piacere di intervistare la dottoressa Francesca Noli, nutrizionista, che ci parla anche di un altro beneficio molto importante.
2: Le interviste di Penny e Fan.
3: Il kiwi è un frutto che in particolare è molto ricco di vitamina C, quindi con un frutto medio possiamo già assicurarci il fabbisogno giornaliero di vitamina C. Poi è ricco anche di potassio, di vitamina E, di rame e di ferro.
1: Eccolo lì, il nostro potassio che torna, ma soprattutto la vitamina C che è fondamentale. A cosa li abbiniamo i kiwi per ottenere più benefici? Beh, di mattina uno yogurt greco o il kefir per avere proteine ad alto valore biologico e un maggior senso di sazietà. Ideale per colazione o, perché no, anche uno spuntino estivo. Kiwi li trovate nel reparto ortofrutta di Penny.
0: Frutta e verdura di Penny. Tutta salute!

0: che trovi solo da Penny.
1: Belle notizie in questa estate: con i prodotti sponsor potrete ottenere punti extra e accelerare la raccolta della collezione che vi aspetta da Penny con i piatti della tradizione. Uno degli snack immancabili durante i viaggi in macchina delle vacanze è una confezione di Tuk. E pensate, il nome dei cracker Tuk deriva dalle iniziali lette su un giornale americano nel 1958 dal suo creatore belga. Lesse la sigla Trade Union Corporation su una testata e decise di usare quelle lettere per il suo nuovo biscotto salato. Acquistando la confezione di Tuk otterrete 15 punti extra. E poi godiamoci i tramonti estivi con la birra Corona. Il termine tramonto deriva dal verbo latino transmontare e descrive il sole che va oltre i monti e scompare dietro le montagne quando cala la sera. Acquistando la birra Corona extra otterrete 15 punti extra.
0: Velocizza la raccolta con i punti extra.

0: Avete ascoltato Penny Insieme Mix. Penny Insieme Mix. I consigli dei nostri speaker.
1: Un benvenuto ai nostri clienti, mi chiamo Marcello Caldarella, responsabile della comunicazione per Penny Italia. Desidero ringraziarvi perché scegliendoci contribuite a portare avanti iniziative di sostenibilità realizzate insieme a partner come Croce Rossa Italiana, Fondazione Progetto Arca e l'Associazione Italiana sulla Ricerca contro il Cancro, permettendoci di portare così valore nel territorio e supporto alle comunità in cui operiamo. Colgo inoltre l'occasione per ringraziare anche i miei colleghi in tutti i negozi d'Italia per l'ottimo lavoro di ogni giorno e per essere continuamente ambasciatori della nostra azienda.

0: Benny insieme.
1: Insieme.
0: Insieme. Tre ore in compagnia di Marta Amato.
1: Marta Amato.
2: Buon pomeriggio a tutti e benvenuti da Penny in questo venerdì 7 agosto. Oggi pensate, festeggiamo la giornata mondiale dei fari che con la loro luce avvisano barche e navi della presenza della terraferma. Oggi andremo proprio in una località di mare, Riccione. Mi collegherò con Frankie DJ per disquisire dell'argomento del giorno con gli ospiti di Aquafan. Oltre a questo vi ricordo che ora potete usare il buono da 7 avuto con Spendi e Riprendi dedicato al marchio Le Specialità Cuor di Terra. Usatelo su una spesa di almeno 30 euro con Pennycard. Buoni acquisti!
0: Penny insieme.
1: Insieme.
0: Tre ore in compagnia di Marta Amato.

0: offerte che trovi solo da Penny.
1: Stasera invitiamo gli amici a cena e prepariamo loro degli spiedini di melone, mozzarella e prosciutto crudo come antipasto. Scegliere il melone ad agosto ci aiuta a garantire il benessere della pelle soggetta ai forti raggi del sole. Il melone da Penny viene solo 99 centesimi. Per un pranzo tutto estivo invece prepariamo l'insalata di pasta, quindi una pasta fredda. Condiamola con rondelle di zucchine e feta. Infine spolveriamo con dell'origano, importante per garantire il benessere alle vie respiratorie. Le zucchine da Penny vengono solo 1,29 euro.
0: Tuffati nell'estate di Penny.

Se conosci la gastronomia e vuoi una nuova prospettiva di lavoro, vieni da Penny. Stiamo cercando addetti al Banco Gastronomia Servita e Punto Caldo in tanti Penny d'Italia. Se sei interessato, manda la tua candidatura a specialistafreschi@penny.it. Da Penny il lavoro è a portata di mano.

L'estate di Penny all'Acquafal di Riccione. Musica, relax e tanto divertimento. Tra piscine, onde, scivoli e trampolini, Penny c'è con la sua ruota della fortuna e tanto altro. Con Penny sei al centro dell'estate.

0: Achille Lauro, Comuni Immortali su Panni FM, rieccoci insieme in diretta. Ancora buoni acquisti dalla vostra Marta Amato che vi tiene compagnia durante il vostro shopping. Parliamo dello speciale pulizie dove troviamo la scopa cordless.
1: Gli speciali di Penny.
0: La scopa cordless vi offre una libertà di movimento totale, senza il fastidio dei cavi. È leggera, pronta all'uso in pochi secondi per lo sporco quotidiano e si trasforma facilmente in un aspiratore portatile per pulire divani, angoli alti o l'interno dell'auto. Vi muoverete in ogni stanza senza dover cambiare presa di corrente o rischiare di inciampare. Da Penny vi aspetta la scopa cordless My Libera Flex, dotata di aspirabriciole e batteria a litio removibile. Viene solo 69 euro e 99 centesimi.
1: Gli speciali di Penny.

0: Le offerte che trovi solo da Penny.
1: Eccoci arrivati allo speciale Voglia di Griglia. Oltre a carne, pesce e verdure, arrostiamo anche del buon formaggio. Scegliamo provola e scamorza, perfette sia fresche sia affumicate. Mantengono la forma e creano una crosticina saporita. Abbinate questi formaggi del miele a delle noci per fortificare la salute del cervello. La scamorza Valbontà è scontata del 20% e viene solo 1,99 euro con Penny Card. Alla fine della grigliata concediamoci un snack tropicale al cocco come Bounty. Era il mio snack delle pause studio. Il cioccolato mi ridava forza, il cocco energia e concentrazione. La confezione da 6 pezzi di Bounty viene solo 2,99 euro.
0: Gli speciali di Penny. Grigliata.

Un benvenuto ai nostri clienti, mi chiamo Marcello Caldarella, responsabile della comunicazione per Penn Italia. Desidero ringraziarvi perché scegliendoci contribuite a portare avanti iniziative di sostenibilità realizzate insieme a partner come Croce Rossa Italiana, Fondazione Progetto Arca e l'Associazione Italiana sulla Ricerca contro il Cancro, permettendoci di portare così valore nel territorio e supporto alle comunità in cui operiamo. Colgo inoltre l'occasione per ringraziare anche i miei colleghi in tutti i negozi d'Italia per l'ottimo lavoro di ogni giorno e per essere continuamente ambasciatori della nostra azienda.

Il concorso da favola pensato per te e per le tue spese. Con almeno 35 euro di spesa con Penny Card puoi vincere ogni mese un premio da 1000 euro. Più spese fai, più possibilità hai di vincere. Dunque, prepara la tua Penny Card, corri da Penny, fai almeno 35 euro di spesa e potresti essere tu uno dei 5 fortunati vincitori. Ogni mese un premio diverso. Concorso Paga Penny, la spesa che ti paga le spese. Scopri di più su penny.it.

0: Negrita con Juanes, gioia infinita su Penny FM. Rieccoci insieme in diretta. Marta Amato con voi per vivere quest'estate ad Acqua Fan Riccione. Vi aspettiamo nell'Oasi Penny con ombrelloni e lettini brandizzati. In più ogni giorno ci collegheremo con Frankie DJ per disquisire con gli ospiti del parco dell'argomento del giorno. E allora pronti, colleghiamoci subito.
1: Vediamo se ci dedica qualche serenata Marta Amato, che si trova a Vienna.
0: Ciao Franky e ben ritrovato anche a Mario, la chiappa VIP che ho conosciuto l'anno scorso proprio ad Acquafan. Come state?
1: Allora, stiamo molto bene, Mario sta dicendo bene, bene, si ricorda molto bene, ha foto anche con te, fai parte della sua collezione, dovresti essere il numero 8968 delle foto che ha dentro le carpette, però non siamo sicuri sul numero perché ci sono anche delle fonti diverse. Siamo molto, molto contenti ma affaticati perché ieri è stata una giornata veramente intensissima.
0: Lo so, ieri c'era anche il Long Sunset se non sbaglio, no?
1: Esatto, abbiamo fatto tanti DJ set, concorsi per DJ, abbiamo fatto un po' di tutto e siamo andati a letto tardi, ci siamo alzati presto ma felici, come succede quando fai un po' di fatica ma faccio una bella giornata.
0: È vero, se siete ad Acquafan potete essere solo che felici, lo garantisco anch'io. Allora, anche oggi insieme per visitare una località dove presento un nostro punto vendita Penny. Siete pronti a partire?
1: Vai, abbiamo le valigie, aspetta che mettiamo in moto, vai, andiamo, partiamo.
0: Partiamo, mettiamo Google Maps alla volta della Puglia. Qui abbiamo una cinquantina di Penny dislocati in tanti borghi ricchi di storia, come ad esempio Polignano a Mare, famosa per essere la città natale di Domenico Modugno. C'è anche una statua dedicata a lui e affacciata sul mare, proprio come canta lui, nel blu dipinto di blu che lo ha reso immortale. Oggi vorrei sapere da voi qual è la località pugliese che preferite per le vacanze.
1: Oh, bella la Puglia, diciamo sempre che la Puglia è la seconda regione per ascolti dell'Acquafan Station, non so perché ci amano tanto, forse perché noi amiamo tanto la Puglia, lo sentono e rispondono in quella maniera. Vediamo se queste persone, che ho fatto un test, in questo momento in Blue Rock non c'è nessun pugliese, però in Puglia ci sono stati. Per esempio tu hai beccato questo ragazzo, come ti chiami?
2: Stefano.
1: Stefano, tu sei mai stato in Puglia?
2: No.
1: Mai stato in Puglia?
2: Mai.
1: Non sei attratto dalle orecchiette con le cime di rapa, per esempio?
2: Non sono mai stato attratto dalla Puglia.
1: Non sei voluto andare da quelle parti?
2: Però è una meta che farò sicuramente.
1: Sarai, anche perché sì, sia la parte mare, insomma, che la parte storica, credo sia molto importante. Forse lui è stato a fare un giro in Puglia una volta, sta a vedere, adesso becchiamo l'unica persona al mondo che non hanno mai visto la Puglia.
2: Io mi sono sposato in Puglia.
1: Allora, applauso per il ragazzo! Dove? In quale località? Ma soprattutto perché?
2: A Fasano.
1: A Fasano.
2: Brindisi.
1: Come mai? Avevi la moglie di quelle parti?
2: No, non c'era un motivo. Abbiamo deciso di studiarci in Puglia.
1: Vedi, questo vuol dire che in qualche maniera ti piaceva, insomma, no?
2: Ci piaceva e ci è piaciuta molto.
1: Cosa c'è da vedere a Fasano, che forse non è una delle città che hanno la maggiore popolarità, ma immagino sia bella?
2: Allora, è bellissima. Noi ci siamo stati in comune, che è bellissimo. C'è tutto il pezzo del paese vecchio che è stupendo. Pare ci sia una cosa bellissima che noi non abbiamo visto, che è una sorta di safari park, zoo safari.
1: Bello, bellissimo. Ma ci sono delle costruzioni tipo i classici trulli che sì, sono ad albero bello, ma in forme diverse anche in altre parti della Puglia?
2: No, perché secondo me quelle cose lì sono molto più giù a sud.
1: Ah, ok.
2: C'è una zona abbastanza in alto. È molto barocca.
1: Molto barocca. Beh, bella testimonianza. Andiamo a vedere se da San Severino in Puglia c'è stato mille volte. Mario, una città della Puglia la tua preferita, una che ti piace molto, ma soprattutto perché? Io poi le motivazioni di Mario di solito le conosco, avrà intervistato qualcuno lì in quella zona lì. Sei mai stato in Puglia?
3: A Lecce, sì.
1: A Lecce, a vedere che cosa Lecce?
3: La cattedrale è bellissima e l'illuminazione, fanno una bella festa proprio a
1: le luminarie di Lecce, sì. Sono famose per il loro splendore.
3: Fasano, alle selve di Fasano pure sono stato.
1: Ah, vedi, allora Fasano va.
3: Albero bello, giustamente.
1: Ah, sei girato un po' di...
3: Comunque l'ho girata.
1: Hai beccato qualche VIP in Puglia?
3: No.
1: No, non ci sono, io sono in Puglia. No. Non si trovano in Puglia i vecchi neanche a cercarli con il lanternino.
3: Era breve, quindi non l'ho dedicato a quello.
1: Credo che Mario abbia trovato però un tipo di formaggio molto pregiato. No, quello è il caciocavallo, è tipico di Salerno, vero?
3: Quello è della mia zona, giusto.
1: Anzi, devo annunciare allo staff perché oggi mangeremo il caciocavallo di Mario. Se domani non veniamo, prendetevela con lui, perché vuol dire che invece se veniamo felici, fategli complimenti.
3: Ok, grazie.
1: Aspetta, ma Marta, ti voglio far parlare anche con questa ragazza, se è possibile. È stata a Lecce.
4: Sì, perché la mia amica vive lì e quindi mi ospita tutti gli anni, anche quest'anno tornerò.
1: Quindi che li becco tutti quelli che hanno a che fare con la Puglia. Cosa ti hanno fatto mangiare di buono da quelle parti?
4: I taralli.
1: I taralli, buoni i taralli. Erano taralloni o tarallini?
4: Tarallini.
1: Sì.
4: Poi il pasticciotto.
1: Buono il pasticciotto.
4: E poi la parmigiana mi ha fatto. Però non so se è tipica di lì.
1: Non lo so, non credo. Direi perché no. Dal nome mi sa che... Se so, for, parmigiana io non detto, dico una sciocchezza, magari sarà di Parma, no? No, ma non è detto, non è detto. No, non c'è. Aspetta che dietro la ragazza sta. Aspetta che qua è partita...
4: A noi siamo pugliesi.
1: Sì. Ma voi potevate dirlo subito.
4: Siete adesso.
1: Ah, ok. Voi siete pugliesi e la parmigiana è tipica vostra?
4: No, penso che sia siciliana, però è un piatto tipico anche pugliese.
1: Ho capito, uno di Parma ci sarà in questa storia qua.
4: No, no.
1: Cioè hanno fregato il nome a Parma della parmigiana. Ah, sì. Hai capito, di dove siete pugliesi?
4: Noi di Bitonto, provincia di Bari.
1: No, Bitonto, senti come sono a dire. Cioè, Bitonto, cioè fa proprio simpatia. Viva la Puglia, ragazzi, viva la Puglia, applauso per la Puglia. Marta, sei soddisfatta?
0: Molto, molto soddisfatta, anche perché Fasano è una bellissima località e ho scoperto solo adesso che se vi trovate lì potete visitare il Minareto, una bizzarra ed elegante villa residenziale del 1918 in stile moresco orientale. E poi ho sentito che una ragazza viene da Bitonto, ma noi abbiamo un Penny lì vicino, quindi potete anche visitarci. Poi invece se vi trovate a Polignano a Mare, vi aspettiamo nel nostro Penny in via Castellana. E adesso trovate proprio in offerta le olive Bella di Cerignola, hanno una grandezza eccezionale, la polpa su succosa e il sapore delicato che le rendono la varietà da tavola più pregiata al mondo. Dopo aver risparmiato da Penny, se volete visitare un posto unico, andate al famoso ristorante Grotta Palazzese, che è ricavato all'interno di una spettacolare grotta a picco sul mare. Franky, prima di salutarci ho un'altra chicca, la vuoi sentire?
1: Assolutamente sì, anche se mi hai fatto venire una fame incredibile, che con il mio digiuno intermittente per cercare di diventare fotomodello in tempo record è terribile, perché sono alla quindicesima ora, no? Quindi inizio a vedere, tipo, guardo, hai presente quel cartone, adesso voglio fare titoli, in cui il leone vede la zebra come una bistecca, io guardo la CC e vedo una costatina, cioè,
5: tu dici così, stamattina hai messo pure la sigla di quel cartone.
1: Esatto, è tutto collegato a Madagascar, vabbè. Dimmi le novità.
0: Allora Franky, prima di salutarci ti svelo che giornata si celebra oggi, perché è una giornata che riguarda anche la nostra Riccione. Si trova sul mare Riccione, infatti oggi festeggiamo la giornata dei fari, che con la loro luce hanno sempre guidato barche e navi segnalando la terraferma. Ma i fari sono anche un luogo romantico, il preferito di molti per guardare il tramonto, e allora potete passare anche nel nostro Penny di Riccione in via Flaminia, fare scorta di olive che sono le regine del l'aperitivo e godervele dal faro mentre ammirate il tramonto. Ciao!
6: L'estate di Penny all'Acquafan di Riccione.

Se conosci la gastronomia e vuoi una nuova prospettiva di lavoro, vieni da Penny. Stiamo cercando addetti al Banco Gastronomia Servita e Punto Caldo in tanti Penny d'Italia. Se sei interessato, manda la tua candidatura a specialistafreschi@penny.it. Da Penny il lavoro è a portata di mano.

Ciao, sono Benedetta Rossi. Volevo dirvi che potete trovare il mio nuovo libro, L'Orto Semplice, anche da Penny. Quindi, se vi va di provare a fare l'orto e coltivare qualcosa con le vostre mani, anche solo sul terrazzo, questo libro magari vi può essere utile. Ci sentiamo prestissimo. Ciao!

0: Le offerte che trovi solo da Penny.
1: Rieccoci insieme in diretta su Penny FM, Marta Amato con voi in questo 7 agosto. Dopo una bella corsa sul bagnasciuga è il momento di rigenerarci con una doccia. E quando avremo fatto il pieno di freschezza relax, ecco che ci aspetta l'asciugamano in spugna di cotone, ideale per accarezzare la pelle ma senza arrossarla o spellarla. 4 asciugamani in spugna di cotone vengono solo 8,99 euro. Abbiniamo ai nostri asciugamani anche il tappeto. Si sa, avere pandan in bagno dà ordine alla stanza e anche alla mente. È in colori assortiti e viene solo 6,99 euro.
0: Gli speciali di Penny.

Un benvenuto ai nostri clienti, mi chiamo Marcello Caldarella, responsabile della comunicazione per Penn Italia. Desidero ringraziarvi perché scegliendoci contribuite a portare avanti iniziative di sostenibilità realizzate insieme a partner come Croce Rossa Italiana, Fondazione Progetto Arca e l'Associazione Italiana sulla Ricerca contro il Cancro, permettendoci di portare così valore nel territorio e supporto alle comunità in cui operiamo. Colgo inoltre l'occasione per ringraziare anche i miei colleghi in tutti i negozi d'Italia per l'ottimo lavoro di ogni giorno e per essere continuamente ambasciatori della nostra azienda.

0: Le offerte che trovi solo da Penny.
1: Ancora buoni acquisti dalla vostra Marta con voi in diretta. Per i vostri aperitivi al tramonto adesso trovate le olive belle di Cerignola, giganti e dalla polpa tenera. Abbinatele a mandorle, noci o semi di zucca per un tocco croccante e antinfiammatorio. Vengono solo 1,99 euro. Per rendere l'aperitivo più ricco e sempre speciale aggiungiamo una spremuta di limoni, lime e foglioline di menta, utili anche per combattere il mal di macchina. I limoni da Penny vengono solo 2,29 euro.

0: Eccoci insieme in diretta su Penny FM. Marta Amato con voi in questo venerdì 7 agosto. Vi ricordo che adesso vi aspetta il concorso Paga Penny. In palio 5 premi da 1000 euro in gift card da usare per libri e materiale scolastico. Per essere estratti vi basterà fare almeno 35 euro di spesa con Penny Card. Adesso si riparte con la musica The Colors, Rolling Stones.
1: Paga Penny, la spesa che ti paga le spese.

0: Le offerte che trovi solo da Penny.
1: Belle notizie in questa estate: con i prodotti sponsor potrete ottenere punti extra e accelerare la raccolta della collezione che vi aspetta da Penny con i piatti della tradizione. Uno degli snack immancabili dopo una nuotata al mare è una confezione di tuc. È facile e pratico da portare con noi ed è uno dei biscotti salati che preferisco per chiacchierare con le amiche sotto l'ombrellone. Acquistando la confezione di tuc otterrete 15 punti extra. E poi godiamoci questa estate con la birra Corona, perfetta con piatti della tradizione messicana come i tacos di pesce. Il gusto delicato del pesce bianco alla griglia si sposa benissimo con la leggerezza di questa birra. Acquistando la birra Corona Extra otterrete 15 punti extra.
0: Velocizza la raccolta con i punti extra.

Se conosci la gastronomia e vuoi una nuova prospettiva di lavoro, vieni da Penny. Stiamo cercando addetti al Banco Gastronomia Servita e Punto Caldo in tanti Penny d'Italia. Se sei interessato, manda la tua candidatura a specialistafreschi@penny.it. Da Penny il lavoro è a portata di mano.

sostenibilità, sport, cultura e sana alimentazione. Sondaggi tra i clienti Penny e collegamenti in diretta dei grandi eventi. Ascoltaci anche da casa sul sito penny.it e scrivici su WhatsApp al numero 345-4530-423. Penny FM, Penny FM. La prima radio in store in diretta. Sono da Penny.

0: Elisa con Tua per sempre su Penny FM. Eccoci insieme in diretta, Marta Amato con voi per vivere un agosto fortunato.
1: Paga Penny, la spesa che ti paga le spese.
0: È tornato il concorso da favola Paga Penny, la spesa che ti paga le spese. Le favole hanno sempre lieto fine, infatti fino al 9 agosto potrete essere uno dei 5 fortunati e vincere 1000 euro in gift card per il materiale scolastico. Sentite le voci e le emozioni dei clienti che hanno già vinto, intervistati in diretta dal collega Tommaso Stabilini.
2: Le interviste di Penny FM.
3: È stato facile partecipare adesso che hai vinto? Come impiegherai questa bella vincita?
4: Vai. Io di fatto non ho fatto nulla, sapevo del concorso, ho speso più di 35 euro, poi c'è stata un'estrazione e sono stato fortunato.
0: Fate anche voi come questo cliente, potrete vincere. Allora vi ripeto cosa dovete fare: fino al 9 agosto fate almeno 35 euro di spesa con Pennycard e potrete vincere 1000 euro in gift card da utilizzare per libri e materiale scolastico. Piccolo consiglio: più spese fate, più possibilità avrete di vincere.
1: Paga Penny, la spesa che ti paga le spese.

0: Le offerte che trovi solo da Penny.
1: Andiamo al banco frutta e verdura adesso e prepariamo una macedonia scegliendo frutta di stagione come albicocche e pesche. Offriamo questa macedonia dopo la grigliata di Ferragosto, il mese dedicato all'imperatore Augusto. Aiuterà a digerire il cibo pesante e a rigenerare l'organismo dal caldo. Le pesche gialle da Penny vengono solo 1,99 euro al chilo, mentre le albicocche saranno vostre a soli 2,79 euro al chilo.
0: Frutta e verdura di Penny. Tutta salute!

Un benvenuto ai nostri clienti, mi chiamo Marcello Caldarella, responsabile della comunicazione per Penn Italia. Desidero ringraziarvi perché scegliendoci contribuite a portare avanti iniziative di sostenibilità realizzate insieme a partner come Croce Rossa Italiana, Fondazione Progetto Arca e l'Associazione Italiana sulla Ricerca contro il Cancro, permettendoci di portare così valore nel territorio e supporto alle comunità in cui operiamo. Colgo inoltre l'occasione per ringraziare anche i miei colleghi in tutti i negozi d'Italia per l'ottimo lavoro di ogni giorno e per essere continuamente ambasciatori della nostra azienda.

L'estate di Penny all'Acquafan di Riccione. Musica, relax e tanto divertimento. Tra piscine, onde, scivoli e trampolini, Penny c'è con la sua ruota della fortuna e tanto altro. Con Penny sei al centro dell'estate.

0: Robbie Williams, You Know Me su Panni FM, rieccoci insieme in diretta, ancora buon venerdì d'agosto dalla vostra Marta Amato. L'Assemblea Generale delle Nazioni Unite ha dichiarato il 19 agosto di ogni anno la giornata umanitaria mondiale per rendere omaggio agli operatori. La più grande rete umanitaria al mondo è la Croce Rossa, di cui parliamo nel programma Viviamo Sostenibile, la scelta che cambia.
1: La mia scelta di diventare volontaria della Croce Rossa italiana non nasce in realtà da un singolo episodio, ma proprio da un valore grazie al quale sono cresciuta nella mia famiglia, ovvero la necessità e il sentimento di aiutare gli altri, aiutare il prossimo. In realtà l'episodio più importante che mi viene in mente è il mio primo servizio di unità di strada, in cui prestiamo soccorso alle persone senza dimora. Noi cerchiamo di aiutarli tutto, però è più quello che noi riceviamo da loro che quello che diamo, perché mi ha fatto davvero capire l'importanza di apprezzare le piccole cose, non dare nulla per scontato, perché siamo venuti appunto a contatto con delle realtà che pensavo molto diverse dalla mia, ma che sono più vicine di quanto si possa immaginare.
0: Benvenuti da Daniele Catelli. Aiutare persone in difficoltà è molto più che dare assistenza, è una lezione di vita. La sigla.
2: NFM presenta Viviamo Sostenibile, la scelta che cambia. Un programma di Dania Locatelli. Parte prima.
0: Mettersi al servizio degli altri, dare il proprio contributo alla società, ricevere un aiuto prezioso. Qual è il valore di tutto questo?
2: Noi come loro.
3: Noi come loro.
0: Come sostegno alle comunità in cui è presente, Penny collabora con diverse realtà, tra cui Croce Rossa Italiana, la più grande organizzazione umanitaria nel mondo e in Italia, con volontari distribuiti su tutto il territorio nazionale per intervenire tempestivamente in ogni emergenza con attività sociali, sanitarie e assistenziali. Perché dedicare la propria vita al volontariato? Sentiamo l'intervista di Giovanni Martinez, caporedattore di Penny FM, al presidente della Croce Rossa di Brugherio, Francesco De Filippo.
4: Perché hai deciso di dedicare la tua vita alla Croce Rossa?
5: Più che una decisione presa in un momento preciso, è stato più che altro un percorso. Con il tempo ho capito che la Croce Rossa non era solo volontariato, ma che era diventata parte del mio modo di vedere le persone e la comunità. E servizio dopo servizio, incontro dopo incontro, ho scoperto quanto anche un semplice gesto può fare la differenza nella vita di qualcuno. E queste cose ti cambiano. Ho scelto di dedicare una parte così importante della mia vita alla Croce Rossa perché qui ho trovato umanità, senso di responsabilità e soprattutto la possibilità concreta di esserci per gli altri.
4: Cosa ti dà particolare motivazione in questa missione?
5: La motivazione più grande me la danno le persone che aiutiamo, certo, ma anche i volontari. E vedere soprattutto i più giovani crescere, appassionarsi, diventare a loro volta un punto di riferimento è qualcosa che dà energia e speranza soprattutto. Come presidente sento una grande responsabilità ovviamente, ma anche un grande privilegio, cioè quello di contribuire a costruire una comunità dove nessuno si senta solo e dove ognuno possa sentirsi utile. Alla fine quello che mi motiva davvero è sapere che nei piccoli gesti quotidiani possiamo portare vicinanza, fiducia e umanità.
0: Grazie a Francesco De Filippo, presidente della Croce Rossa di Brugherio. Ci fermiamo un attimo e poi approfondiamo la collaborazione tra Croce Rossa Italiana e Penny.
2: Viviamo Sostenibile, la scelta che cambia, di Dania Locatelli. Fine parte prima.

0: Presenta Viviamo Sostenibile, la scelta che cambia, un programma di Dania Locatelli, parte seconda.
1: Riconoscere il valore unico e irripetibile di ogni persona è il presupposto di ogni azione della Croce Rossa Italiana. Perché è importante la collaborazione di Penny? Lo chiediamo a Marcello Caldarella, Communication Manager, Penny Italia.
2: A prescindere da Penny è importante supportare Croce Rossa Italiana e aggiungerei Croce Rossa Mondo, che è anche partner di Reve, perché per DNA loro intervengono nei momenti di emergenza a supporto e a tutela della vita, questa è la loro mission. E la storia con Croce Rossa è longeva, ormai da 7 anni con Penny, e ci permette questa partnership di intervenire dove c'è bisogno, quando c'è bisogno, appunto a tutela delle comunità, non solo quelle vicine ma anche alla internazionalità di Croce Rossa, anche quelle più lontane, e ahimè il momento sociale che viviamo ha bisogno di tutto il nostro aiuto.
1: In quali ambiti è attiva la Croce Rossa Italiana? In caso di conflitto provvede indistintamente al recupero delle vittime, cura i feriti e i malati, collabora alla ricerca dei dispersi e favorisce i ricongiungimenti familiari. Fa parte del Sistema Nazionale di Protezione Civile e presta soccorso in caso di emergenze o calamità naturali. È impegnata attivamente nell'assistenza alle famiglie in difficoltà economica, alle persone senza dimora e ai migranti. Qual è l'attività di Croce Rossa? Ce lo spiega Marzia Como, delegato nazionale Principi e Valori Umanitari della Croce Rossa.
3: Noi usiamo lo slogan Un'Italia che aiuta. Cosa significa? Significa che con gli oltre 150.000 volontari che abbiamo sul territorio nazionale cerchiamo di essere di prossimità, quindi essere vicini a tutte le categorie vulnerabili nel miglior modo possibile, e cerchiamo di farlo attraverso quell'organizzazione che ci consente, con oltre 650 comitati sul territorio nazionale, di essere veramente vicino alle persone in ogni ambito della loro vita, la parte della salute, la parte dell'inclusione sociale, ma anche di quelli che sono i diritti civili di ogni cittadino. Cerchiamo di essere accanto, ascoltando e naturalmente mettendo in atto tutte quelle azioni che volgono a un miglioramento delle loro condizioni di vita, che sono peraltro differenti, perché il nostro paese è piccolino ma molto anche differente territorialmente con i loro bisogni.
1: Grazie a Marzia Como, delegato nazionale Principi e Valori Umanitari della Croce Rossa. Possiamo dare il nostro sostegno con donazioni, volontariato e devolvendo il 5 per 1000. Visitate il sito cri.it e il sito penny.it alla sezione Viviamo Sostenibile. Un saluto da Dania Locatelli.
0: Penny FM ha presentato Viviamo Sostenibile, la scelta che cambia, un programma di Dania Locatelli. In redazione Giovanni Martinez, caporedattore Penny FM. Sono intervenuti Serena Simonato, volontaria, Francesco De Filippo, presidente della Croce Rossa di Brugherio, Marcello Caldarella, Communication Manager Penny Italia, Marzia Como, delegato nazionale Principi e Valori Umanitari della Croce Rossa. Per maggiori informazioni, penny.it, sezione Viviamo Sostenibile. Donazioni, cri.it.

Se conosci la gastronomia e vuoi una nuova prospettiva di lavoro, vieni da Penny. Stiamo cercando addetti al Banco Gastronomia Servita e Punto Caldo in tanti Penny d'Italia. Se sei interessato, manda la tua candidatura a specialistafreschi@penny.it. Da Penny il lavoro è a portata di mano.

Entra nel mondo Penny con la Penny Card. Sconti extra, raccolta punti e tante sorprese dedicate a te. Scarica l'app e sottoscrivi la tua Penny Card. Subito per te un buono sconto di benvenuto. Con Penny Card i vantaggi non finiscono mai.

0: diretta su Penny FM, Marta Amato sempre con voi per augurarvi buoni acquisti. Diamo il bentornato allo speciale Voglia di Griglia con l'avvicinarsi di Ferragosto.
1: Le offerte che trovi solo da Penny.
0: Pensate, Ferragosto deriva dal latino Ferie Augusti, che significa riposo di Augusto. Questa festività fu decisa dall'imperatore romano Ottaviano Augusto nel 18 avanti Cristo per segnare la fine dei grandi lavori nei campi e offrire un periodo di festa e di tregua a tutti i lavoratori. Rilassiamoci con una bella grigliata per Ferragosto. Trovate il barbecue smaltato nero a soli 9,99 euro e il carbone di legna per donare ai cibi un sapore affumicato. E a marchio Voglia di Griglia e viene solo 3,99 euro.
1: Gli speciali di Penny. Grigliata.

Un benvenuto ai nostri clienti, mi chiamo Marcello Caldarella, responsabile della comunicazione per Penn Italia. Desidero ringraziarvi perché scegliendoci contribuite a portare avanti iniziative di sostenibilità realizzate insieme a partner come Croce Rossa Italiana, Fondazione Progetto Arca e l'Associazione Italiana sulla Ricerca contro il Cancro, permettendoci di portare così valore nel territorio e supporto alle comunità in cui operiamo. Colgo inoltre l'occasione per ringraziare anche i miei colleghi in tutti i negozi d'Italia per l'ottimo lavoro di ogni giorno e per essere continuamente ambasciatori della nostra azienda.

Ciao, sono Benedetta Rossi. Volevo dirvi che potete trovare il mio nuovo libro, L'Orto Semplice, anche da Penny. Quindi, se vi va di provare a fare l'orto e coltivare qualcosa con le vostre mani, anche solo sul terrazzo, questo libro magari vi può essere utile. Ci sentiamo prestissimo. Ciao!

0: Cecco e Cipo, 8:30 su Penny FM. Rieccoci insieme in diretta. Marta Amato con voi in questo venerdì 7 agosto, dove vi aspettiamo nei nostri punti vendita con il vostro buono. Proprio così ora potete usare il buono da 7 euro avuto con Spendi e Riprendi, dedicato al marchio Le Specialità Cuor di Terra. Usatelo su una spesa di almeno 30 euro, sempre con Penny Card. Si riparte con la musica. Arrivano i Gold di Penny FM. Blondie, Call Me.
1: I Gold.

0: Blondie con Call Me su Penny FM. Per le nostre grigliate estive trovate in offerta da Penny il contorno grigliato.
1: Le offerte che trovi solo da Penny.
0: Oltre alle grigliate può essere anche un ingrediente per le paste fredde, ideale da portare al mare nella borsa frigo. In questo modo avremo nutrienti e fibre dopo una nuotata rigenerante e rinfrescante. Il contorno grigliato, gli allegri sapori, è scontato del 22% e viene solo 1,39 euro. Di pomeriggio invece rinfreschiamo il palato con il gelato allo yogurt Welles, preparato con meno zuccheri e grassi. Lo trovate bianco e io lo abbino sempre a delle fragole che potenziano la memoria e la concentrazione. La confezione da 5 stecchi viene solo 2,99 euro.
1: Con Penny seminiamo benessere e raccogliamo salute.

Se conosci la gastronomia e vuoi una nuova prospettiva di lavoro, vieni da Penny. Stiamo cercando addetti al Banco Gastronomia Servita e Punto Caldo in tanti Penny d'Italia. Se sei interessato, manda la tua candidatura a specialistafreschi@penny.it. Da Penny il lavoro è a portata di mano.

Agapenny, il concorso da favola pensato per te e per le tue spese. Con almeno 35 euro di spesa con Penny Card puoi vincere ogni mese un premio da 1000 euro. Più spese fai, più possibilità hai di vincere. Dunque, prepara la tua Penny Card, corri da Penny, fai almeno 35 euro di spesa e potresti essere tu uno dei 5 fortunati vincitori. Ogni mese un premio diverso. Concorso Paga Penny, la spesa che ti paga le spese. Scopri di più su penny.it.

0: Tomorrow People, Your Man su Penny FM, rieccoci insieme in diretta. Marta Amato con voi per parlare della collezione che vi aspetta da Penny con i piatti della tradizione.
1: Le collezioni di Penny.
0: Ogni piatto regionale vi parla di un piatto tipico come la Sicilia con i maccheroni alla norma. Pensate, questa pasta è nata a Catania fra la fine dell'Ottocento e i primi del Novecento. Il nome fu reso celebre dal commediografo catanese Nino Martoglio, il quale esclamò «è una norma», paragonando la perfezione di questo piatto di maccheroni con melanzane e ricotta salata alla celebre opera lirica del compositore Vincenzo Bellini. Collezionate la linea di piatti ispirati alle ricette più amate e portate in tavola il gusto autentico della regionalità italiana. Riceverete un punto ogni euro di spesa e saranno vostri con soli 180 punti più un piccolo contributo di 99 centesimi ciascuno.
1: Il piacere di una tavola tutta italiana.

0: Cesare Cremonini, Lost in the Weekend su Penny FM. Ancora buon venerdì da Marta Amato. Non c'è cosa più bella che essere baciati dal sole. Allora lasciamo che la nostra pelle si abbronzi, ma proteggiamola dall'interno con un frutto miracoloso come il melone.
1: Le offerte che trovi solo da Penny.
0: Il termine melone significa mela matura cotta dal sole, un'efficace descrizione visiva per un frutto dolce e tondeggiante. Fa molto bene alla pelle, adesso il melone da Penny viene solo 99 centesimi. Per una cena tutta estiva prepariamo l'insalata di pasta, condiamola con crema di zucchine, ciuffi di ricotta e mandorle che aiutano a ritrovare energia durante le calde serate senza avvertire pesantezza. Le zucchine da Penny vengono solo 1,29 euro.
1: Vivi

Un benvenuto ai nostri clienti, mi chiamo Marcello Caldarella, responsabile della comunicazione per Penny Italia. Desidero ringraziarvi perché scegliendoci contribuite a portare avanti iniziative di sostenibilità realizzate insieme a partner come Croce Rossa Italiana, Fondazione Progetto Arca e l'Associazione Italiana sulla Ricerca contro il Cancro, permettendoci di portare così valore nel territorio e supporto alle comunità in cui operiamo. Colgo inoltre l'occasione per ringraziare anche i miei colleghi in tutti i negozi d'Italia per l'ottimo lavoro di ogni giorno e per essere continuamente ambasciatori della nostra azienda.

L'estate di Penny all'Acquafal di Riccione. Musica, relax e tanto divertimento. Tra piscine, onde, scivoli e trampolini, Penny c'è con la sua ruota della fortuna e tanto altro. Con Penny sei al centro dell'estate.

0: Amado mio, su Panni FM, ancora insieme in diretta, ancora buona giornata mondiale dei fari da Marta Amato. I fari sono i compagni di viaggio di barche e navi che annunciano ai marinai l'arrivo della terraferma. Oggi vi porto proprio in una regione circondata dal mare, la Puglia.
1: Le spezie in valigia, il gusto di viaggiare. Di Marta Amato.
0: Rieccoci insieme su Panni FM, pronti per partire alla volta di San Vito dei Normanni. Prepariamo i bagagli, vi porto in Puglia.
1: Il nostro weekend.
0: A San Vito dei Normanni si arriva in auto con la A14 Bologna-Taranto, in bus direttamente alla città o in aereo all'aeroporto di Brindisi Casale. Per degustare le pietanze pugliesi caserecce, la locanda di Nonna Mena è in un piccolo locale dagli arredi di legno con foto d'epoca alle pareti. Mentre per soggiornare, la masseria in Cantalupi è stata ricavata da una tenuta rurale avvolta dalla campagna pugliese. Dispone di una piscina all'aperto e il suo ristorante serve prodotti biologici coltivati in loco.
1: Cosa vedere?
0: Il castello Dentice di Frasso, di età medievale, si affaccia sulla piazza principale del paese, proprio di fronte al municipio. La grotta di San Biagio, un santuario monastico bizantino che sorge su un antico villaggio scavato nella roccia. La villa comunale, chiamata dagli abitanti La Pineta, per la forte presenza di grandi pini marittimi insieme a una fitta vegetazione tipica della macchia mediterranea, tra cui palme, lecci e querce.
1: Cosa mettere in valigia?
0: La ricetta tipica di questo territorio ce la svela il gastronomo di Penny, Maurizio D'Ammacco.
2: Consiglio una ricetta tipicamente pugliese che nasce a Bari, spaghetti all'assassina. Devi disporre di spaghetti crudi in tegame molto grande per la lunghezza degli spaghetti, aggiungendo olio, aglio e del peperoncino fresco. Voltarli e girarli in maniera alternata per circa una mezz'oretta, aggiungendo del concentrato di pomodoro e del brodo di pomodoro. Alla fine si arrotolano nella padella stessa col forchettone e si dispongono a ciuffo nel piatto fondo. Davvero gustosi, gustosi. Gustosi. La particolarità è che sono bruciacchiati e scoppiettano in padella, creando quel nero, quel bruciacchiato che rende il prodotto come se fosse il sugo, una marmellata. Ottimi.
0: E tutti gli ingredienti, come gli spaghetti del nostro marchio Fior di Pasta, li trovate al Penny di San Vito dei Normanni in via Brindisi. Alla prossima settimana. Un saluto da Marta Amato.
1: Le spezie in valigia. Il gusto di viaggiare con Penny.

0: Le offerte che trovi solo da Penny.
1: È il momento di parlare dello speciale Voglia di Griglia. Invitiamo i nostri amici più cari, la famiglia, e tutti insieme godiamo di un meraviglioso Ferragosto. Scaldiamo anche del formaggio, abbiniamolo a salumi come speck che ne esaltano il sapore. Non dimenticate la frutta, come i fichi, importanti per digerire anche le grigliate più pesanti. Per il formaggio la scamorza Valbontà è scontata del 20% ed è preparata con latte 100% italiano. Viene solo 1,99 euro con Pennycard. Alla fine della grigliata concediamoci uno snack tropicale al cocco come Bounty. In inglese Bounty significa premio, un chiaro riferimento alla ricca ricompensa di gusto racchiusa nello snack. La confezione da 6 pezzi di Bounty viene solo 2,99 euro.
0: Gli speciali di Penny. Grigliata.

Se conosci la gastronomia e vuoi una nuova prospettiva di lavoro, vieni da Penny. Stiamo cercando addetti al Banco Gastronomia Servita e Punto Caldo in tanti Penny d'Italia. Se sei interessato, manda la tua candidatura a specialistafreschi@penny.it. Da Penny il lavoro è a portata di mano.

0: Benceffede con Neck Safari, ancora insieme in diretta su Penny FM. Marta Amato con voi per pensare alla cena di stasera.
1: I prezzi shock che trovi solo da Penny.
0: Il tonno ci salva sempre perché è versatile e apporta benefici alle ossa, soprattutto quando corriamo sul bagnasciuga. Sentiamo come piace a voi.
2: Penny FM lo ha chiesto a voi.
3: Mi piace il tonno al naturale, anche se non disdegno quello sott'olio per la pasta asciutta. E in primavera mi piace il tonno con le uova sode e gli spinacini.
0: E proprio per l'offerta shock trovate il tonno Mare Blu, cotto al vapore con solo tonno, sale e un filo d'acqua, ideale per un apporto proteico all'interno di una dieta leggera. Si distingue per l'attenzione alla pesca sostenibile. Adesso la confezione da 3 pezzi è scontata del 20% e viene solo 2,69 euro con Penny Card.
1: I prezzi shock che trovi solo da Penny.

0: Achille Lauro in viaggio verso il paradiso su Penny FM. È il momento di concederci un bel bagno ricco di sali.
1: Le offerte che trovi solo da Penny.
0: Grazie al principio dell'osmosi.

0: L'acqua salata aiuta a stimolare l'eliminazione dei liquidi in eccesso ristagnanti nei tessuti. Questo rende il bagno di sale un ottimo coadiuvante per contrastare il gonfiore alle gambe. Quando avremo fatto il pieno di benessere, ecco che il tappeto di Penny abbinato agli asciugamani vi aspetta per donare una coccola di comfort al corpo. Il tappeto da bagno in colori assortiti viene solo 6,99 euro, mentre il set 4 asciugamani in spugna di cotone viene solo 8,99 euro.
1: Gli speciali di Penny.

Un benvenuto ai nostri clienti, mi chiamo Marcello Caldarella, responsabile della comunicazione per Penn Italia. Desidero ringraziarvi perché scegliendoci contribuite a portare avanti iniziative di sostenibilità realizzate insieme a partner come Croce Rossa Italiana, Fondazione Progetto Arca e l'Associazione Italiana sulla Ricerca contro il Cancro, permettendoci di portare così valore nel territorio e supporto alle comunità in cui operiamo. Colgo inoltre l'occasione per ringraziare anche i miei colleghi in tutti i negozi d'Italia per l'ottimo lavoro di ogni giorno e per essere continuamente ambasciatori della nostra azienda.

Dua Lipa con Dance of the Night. Su queste note siamo arrivati alla fine del programma di oggi. Io vi ricordo che adesso potete usare il buono da 7 euro ottenuto con Spendi e Riprendi, dedicato al marchio Cuor di Terra. In più, acquistando il libro di Benedetta Rossi, L'Orto Semplice, riceverete un buono da 5 euro da usare sulla prossima spesa. Quanto shopping da Penny e quanto risparmio! Grazie per essere stati in mia compagnia. Buona serata e buona estate da Marta Amato. Ciao! We'll be right back.

0: Belli insieme mix.
1: Belli insieme mix.
0: I consigli dei nostri speaker.
2: I prodotti del mese di Penny.
3: Il prodotto del mese è un vino che viene dalla Francia, precisamente dalla Borgogna, dove viene coltivato da oltre 2000 anni. Sentiamo quando bevete un calice di vino.
4: Penny FM lo ha chiesto a voi.
5: Tendenzialmente mi piace berlo in compagnia, con gli amici, a cena o per le occasioni speciali, però sì, assolutamente in compagnia.
3: E per tutti i vostri momenti da rendere indimenticabili durante questo agosto vi aspetta il vino Pinot. Pensate, il nome deriva direttamente dalla parola francese pino e significa letteralmente piccola pigna. Questo nome è legato alla forma tipica del grappolo di queste uve. Il Pinot Chardonnay Rubicone adesso viene solo 1,99 euro.
2: Prodotti del mese di Penny.

0: trovi solo da Penny.
1: Andiamo al banco frutta e verdura e prepariamo una macedonia scegliendo frutta di stagione come le albicocche e le pesche. Abbinare albicocche e pesche è ideale perché unisce un superiore potere antiossidante, un equilibrio perfetto fra dolcezza e acidità e un alto apporto di nutrienti protettivi per la pelle e l'idratazione estiva. Inoltre la vitamina A e il beta carotene proteggono la vista e favoriscono una abbronzatura uniforme stimolando la melanina. Per tutti questi motivi le pesche gialle da Penny vengono solo 1,99 euro, mentre le albicocche saranno vostre a soli 2,79 euro.
0: Frutta e verdura di Penny, tutta salute.

Se conosci la gastronomia e vuoi una nuova prospettiva di lavoro, vieni da Penny. Stiamo cercando addetti al Banco Gastronomia Servita e Punto Caldo in tanti Penny d'Italia. Se sei interessato, manda la tua candidatura a specialistafreschi@penny.it. Da Penny il lavoro è a portata di mano.

ambiente, sostenibilità, sport, cultura e sana alimentazione. Sondaggi tra i clienti Penny e collegamenti in diretta dei grandi eventi. Ascoltaci anche da casa sul sito penny.it e scrivici su WhatsApp al numero 345-4530-423. Penny FM, la prima radio in store in diretta. Sono da Penny.

0: Paga Penny, la spesa che ti paga le spese.
1: Rieccoci insieme su Penny FM, Marta Amato con voi per vincere insieme. Torna il concorso da favola Paga Penny, la spesa che ti paga le spese. Fino al 9 agosto potrete essere uno dei 5 fortunati e vincere 1000 euro in gift card. Sentite le voci e le emozioni dei clienti che hanno già vinto, intervistati in diretta dal caporedattore di Penny FM, Giovanni Martinez.
2: Le interviste di Penny FM.
3: Nella vincita io all'inizio non ci credevo, poi ho avuto una conferma e tutto, è stato emozionante, che la prima volta che vinco qualcosa, l'emozione arriva alle stelle.
4: Ah, quindi la prima volta che lei vince qualcosa, questo è molto bello, l'ha condiviso anche in famiglia questo momento, non so, con gli amici?
3: Sì, con mia moglie e mio figlio.
1: E allora ecco cosa dovete fare: fino al 9 agosto fate 35 euro di spesa con Pennycard e potrete vincere 1000 euro in gift card da utilizzare per libri e materiale scolastico. Piccolo consiglio: più spese fate, più possibilità avrete di vincere.
0: Paga Penny, la spesa che ti paga le spese.

0: ricette che trovi solo da Penny.
1: Diamo il bentornato allo speciale Voglia di Griglia. Organizzare una grigliata unisce il piacere della convivialità con vantaggi per la salute e il benessere mentale. Aiuta a socializzare, regala momenti di relax all'aria aperta e un modo per ritrovarsi con gli amici dell'infanzia o con familiari che vengono da lontano per farci visita durante le vacanze. Per tutto questo trovate il barbecue smaltato nero a soli 9,99 euro. Quello che ci serve per grigliare è il carbone di legna, che garantisce temperature costanti, un aroma affumicato e una combustione quasi priva di fumo. Il carbone di legna marchio Voglia di Griglia viene solo 3,99 euro.
0: Gli speciali di Penny. Grigliata.

0: Un benvenuto ai nostri clienti, mi chiamo Marcello Caldarella, responsabile della comunicazione per Penny Italia. Desidero ringraziarvi perché scegliendoci contribuite a portare avanti iniziative di sostenibilità realizzate insieme a partner come Croce Rossa Italiana, Fondazione Progetto Arca e l'Associazione Italiana sulla Ricerca contro il Cancro, permettendoci di portare così valore nel territorio e supporto alle comunità in cui operiamo. Colgo inoltre l'occasione per ringraziare anche i miei colleghi in tutti i negozi d'Italia per l'ottimo lavoro di ogni giorno e per essere continuamente ambasciatori della nostra azienda.
1: Un uragano in tempesta non può portarmi via. Il ricordo che ho di te.

Ciao, sono Benedetta Rossi. Volevo dirvi che potete trovare il mio nuovo libro, L'orto semplice, anche da Penny. Quindi, se vi va di provare a fare l'orto e coltivare qualcosa con le vostre mani, anche solo sul terrazzo, questo libro magari vi può essere utile. Ci sentiamo prestissimo. Ciao!

0: le spezie in valigia. Il gusto di viaggiare di Marta Amato.
1: Rieccoci insieme su Penny FM, pronti per partire alla volta di San Vito dei Normanni. Prepariamo i bagagli, vi porto in Puglia.
0: Il nostro weekend.
1: A San Vito dei Normanni si arriva in auto con la A14 Bologna-Taranto, in bus direttamente alla città o in aereo all'aeroporto di Brindisi Casale. Per degustare le pietanze pugliesi caserecce, la locanda di Nonna Mena è in un piccolo locale dagli arredi di legno con foto d'epoca alle pareti. Mentre per soggiornare, la masseria in Cantalupi è stata ricavata da una tenuta rurale avvolta dalla campagna pugliese. Dispone di una piscina all'aperto e il suo ristorante serve prodotti biologici coltivati in loco.
0: Cosa vedere?
1: Il castello Dentice di Frasso, di età medievale, si affaccia sulla piazza principale del paese, proprio di fronte al municipio. La grotta di San Biagio, un santuario monastico bizantino che sorge su un antico villaggio scavato nella roccia. La villa comunale, chiamata dagli abitanti La Pineta, per la forte presenza di grandi pini marittimi insieme a una fitta vegetazione tipica della macchia mediterranea, tra cui palme, lecci e querce.
0: Cosa mettere in valigia?
1: La ricetta tipica di questo territorio ce la svela il gastronomo di Penny, Maurizio D'Ammacco.
2: Consiglio una ricetta tipicamente pugliese che nasce a Bari, spaghetti all'assassina. Devi disporre di spaghetti crudi in tegame molto grande per la lunghezza degli spaghetti, aggiungendo olio, aglio e del peperoncino fresco. Voltarli e girarli in maniera alternata per circa una mezz'oretta, aggiungendo del concentrato di pomodoro e del brodo di pomodoro. Alla fine si arrotolano nella padella stessa col forchettone e si dispongono a ciuffo nel piatto fondo. Davvero gustosi. La particolarità è che sono bruciacchiati e scoppiettano in padella, creando quel nero, quel bruciacchiato che rende il prodotto come se fosse il sugo, una marmellata. Ottimi.
1: E tutti gli ingredienti, come gli spaghetti del nostro marchio Fior di Pasta, li trovate al Penny di San Vito dei Normanni in via Brindisi. Alla prossima settimana. Un saluto da Marta Amato.
0: Le spezie in valigia. Il gusto di viaggiare con Penny.

0: che trovi solo da Penny.
1: Per le nostre grigliate estive trovate in offerta da Penny il contorno grigliato. Abbinare ortaggi in una grigliata è essenziale per idratare il corpo sotto il sole e avere sali minerali che ci rigenerano. Il contorno grigliato di Allegri Sapori scontato del 22% e viene solo 1,39 euro. Alla fine della grigliata rinfreschiamo il palato con il gelato allo yogurt Wellness, preparato con meno zuccheri e grassi. Lo trovate bianco o ai frutti di bosco, utili per sgonfiare le gambe durante le giornate più torride. La confezione da 5 stecchi viene solo 2,99 euro.
0: Penny ti porta l'estate.

Se conosci la gastronomia e vuoi una nuova prospettiva di lavoro, vieni da Penny. Stiamo cercando addetti al Banco Gastronomia Servita e Punto Caldo in tanti Penny d'Italia. Se sei interessato, manda la tua candidatura a specialistafreschi@penny.it. Da Penny il lavoro è a portata di mano.

Pagapenny, il concorso da favola pensato per te e per le tue spese. Con almeno 35 euro di spesa con Penny Card puoi vincere ogni mese un premio da 1000 euro. Più spese fai, più possibilità hai di vincere. Dunque, prepara la tua Penny Card, corri da Penny, fai almeno 35 euro di spesa e potresti essere tu uno dei 5 fortunati vincitori. Ogni mese un premio diverso. Concorso Pagapenny, la spesa che ti paga le spese. Scopri di più su penny.it.

0: La food blogger preferita dagli italiani, Benedetta Rossi, ha scelto le nostre melanzane tonde per preparare le sue ricette di pasta fredda. Inquadrando il codice QR che trovate sul volantino, potrete accedere al nostro sito e scoprire tutti gli ingredienti. Io vi svelo cosa ho usato per la pasta fredda all'ortolana: zucchine, melanzane, peperoni, ma anche pomodorini, mozzarella e basilico. Un tripudio di colori, sapore e salute grazie alle melanzane che depurano l'organismo, trattenendo solo i nutrienti. Per le vostre ricette estive, le melanzane tonde vi aspettano da Penny.
1: La ricetta ce la dà Benedetta.

0: Le offerte che trovi solo da Penny.
1: Nel cuore della stagione estiva approfittiamone per accelerare la raccolta punti attraverso i prodotti sponsor acquistandoli con la Penny Card. E troviamo anche i famosissimi Tuk, il cracker classico ideale per qualunque momento della giornata, anche sotto l'ombrellone. Lo possiamo sgranocchiare in tutta tranquillità. Comprando una confezione di cracker Tuk classico con la Penny Card, per voi 15 punti extra e punti extra preziosissimi per velocizzare la vostra raccolta punti, anche acquistando con la Penny Card la birra Corona Extra, storica birra nata nel 1925 a Città del Messico e diventata nel corso dei decenni una birra famosa in tutto il mondo. Acquistando con la Penny Card una bottiglia di birra Corona, per voi 15 punti extra.
2: Velocizza la raccolta con i punti extra.

Un benvenuto ai nostri clienti, mi chiamo Marcello Caldarella, responsabile della comunicazione per Penn Italia. Desidero ringraziarvi perché scegliendoci contribuite a portare avanti iniziative di sostenibilità realizzate insieme a partner come Croce Rossa Italiana, Fondazione Progetto Arca e l'Associazione Italiana sulla ricerca contro il cancro, permettendoci di portare così valore nel territorio e supporto alle comunità in cui operiamo. Colgo inoltre l'occasione per ringraziare anche i miei colleghi in tutti i negozi d'Italia per l'ottimo lavoro di ogni giorno e per essere continuamente ambasciatori della nostra azienda.

Ascolta Penny FM, la radio di Penny, un programma in diretta con notizie di attualità, rubriche, interviste a cuochi e nutrizionisti, temi attuali su ambiente, sostenibilità, sport, cultura e sana alimentazione, sondaggi tra i clienti Penny e collegamenti in diretta dei grandi eventi. Ascoltaci anche da casa sul sito penny.it e scrivici su WhatsApp al numero 345-4530-423. Penny FM, Penny FM. La prima radio in store in diretta. Sono da Penny.

Se conosci la gastronomia e vuoi una nuova prospettiva di lavoro, vieni da Penny. Stiamo cercando addetti al Banco Gastronomia Servita e Punto Caldo in tanti Penny d'Italia. Se sei interessato, manda la tua candidatura a specialistafreschi@penny.it. Da Penny il lavoro è a portata di mano.

Un benvenuto ai nostri clienti, mi chiamo Marcello Caldarella, responsabile della comunicazione per Penn Italia. Desidero ringraziarvi perché scegliendoci contribuite a portare avanti iniziative di sostenibilità realizzate insieme a partner come Croce Rossa Italiana, Fondazione Progetto Arca e l'Associazione Italiana sulla Ricerca contro il Cancro, permettendoci di portare così valore nel territorio e supporto alle comunità in cui operiamo. Colgo inoltre l'occasione per ringraziare anche i miei colleghi in tutti i negozi d'Italia per l'ottimo lavoro di ogni giorno e per essere continuamente ambasciatori della nostra azienda.

Ciao, sono Benedetta Rossi. Volevo dirvi che potete trovare il mio nuovo libro L'Orto Semplice anche da Penny. Quindi se vi va di provare a fare l'orto e coltivare qualcosa con le vostre mani, anche solo sul terrazzo, questo libro magari vi può essere utile. Ci sentiamo prestissimo. Ciao!

Se conosci la gastronomia e vuoi una nuova prospettiva di lavoro, vieni da Penny. Stiamo cercando addetti al Banco Gastronomia Servita e Punto Caldo in tanti Penny d'Italia. Se sei interessato, manda la tua candidatura a specialistafreschi@penny.it. Da Penny il lavoro è a portata di mano.

Un benvenuto ai nostri clienti, mi chiamo Marcello Caldarella, responsabile della comunicazione per Penny Italia. Desidero ringraziarvi perché scegliendoci contribuite a portare avanti iniziative di sostenibilità realizzate insieme a partner come Croce Rossa Italiana, Fondazione Progetto Arca e l'Associazione Italiana sulla Ricerca contro il Cancro, permettendoci di portare così valore nel territorio e supporto alle comunità in cui operiamo. Colgo inoltre l'occasione per ringraziare anche i miei colleghi in tutti i negozi d'Italia per l'ottimo lavoro di ogni giorno e per essere continuamente ambasciatori della nostra azienda.

Paga Penny, il concorso da favola pensato per te e per le tue spese. Con almeno 35 euro di spesa con Penny Card puoi vincere ogni mese un premio da 1000 euro. Più spese fai, più possibilità hai di vincere. Dunque, prepara la tua Penny Card, corri da Penny, fai almeno 35 euro di spesa e potresti essere tu uno dei 5 fortunati vincitori. Ogni mese un premio diverso. Concorso Paga Penny, la spesa che ti paga le spese. Scopri di più su penny.it.